0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E ben ritrovati, Radio Bao & Company, I Love Animal, come ogni mattina, con il sorriso raggiante di Federica Bertoni.
2: Eccolo qui, voi non lo potete vedere, ma sentitelo. Ah.
1: Non lo sentite?
2: Ah. Sente. Ah. Come suona un sorriso così? Ah.
1: E si dice di sorridere quando si parla al microfono, perché dall'altra parte si sente. Lo spiegavo stamattina alla mia amica Sara.
2: Ecco.
1: Ed è vero, si sente quando sorridi, si
2: sì.
1: Sente che uno sorride.
2: Sì, è vero. Davide Cavalieri, mio caro, ti racconterò una cosa fantastica oggi, come la racconterò ai nostri ascoltatori. Perché purtroppo non succede in Italia. Oh, che caso strano! Ops, ma è una cosa fantastica che secondo me potrebbe essere presa a spunto per un sacco di realtà. Ascoltate bene. In pratica, un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle multe, il blocchetto delle sanzioni, per una causa più nobile, ovvero raccogliere cibo per i gatti come pagamento delle multe, al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Tu pensa che questo è successo in Indiana, negli Stati Uniti. E questo rifugio si è trovato di punto in bianco a dover gestire più di 350 gatti.
1: Ah, però.
2: Sono veramente tanti. E avevano risorse limitate, perché per 350, insomma, è un po' complicato. Quindi hanno ideato questa soluzione creativa, che è stata appoggiata dal comune stesso. E la polizia che cosa ha fatto? L'equivalente della multa che tu prendi, puoi acquistare pari cibo gatti, pari lettiere, pari tutto quello, insomma,
1: aiutare questo,
2: esatto,
1: rifugio, insomma.
2: In cui invece di pagare la multa tu vai e compri quello che serve a questi animali, ed è una cosa fantastica.
1: Pensa come si potrebbe coniugare per più realtà. C'è la stessa cosa vale per gli asili di volontariato, la stessa cosa vale per le strutture che accolgono gli anziani, che non sempre se la passano benissimo, per canili, per altri rifugi. Cavolo.
2: Beh, ricordiamoci che con le multe noi andiamo soltanto a far abbondare le tasche dello Stato.
1: Ops.
2: E quindi in questo modo, secondo me, la multa ci pesa anche di meno, posso dirti. Cioè, se a me dessero una multa e mi dicessero: guarda, hai 70 euro di multa, ma devi portare 70 euro di cibo per gatti al rifugio che è in difficoltà, ma guarda, datemene anche un'altra di multa, hai capito?
1: Sai che questa cosa è piaciuta talmente tanto agli abitanti della zona che alcuni hanno deciso di portare comunque, senza essere stati multati, del cibo e delle altre offerte al rifugio per questi gatti, perché
2: bello.
1: Ha detto: non è valido, non ho preso nessuna multa, ma voglio aiutare. E quindi si sono trovati a poter accumulare un sacco di cibo e di aiutare tanti gatti. Io e Federica ci stiamo guardando negli occhi, perché quando andiamo nelle strutture spesso chiediamo di che cosa hanno bisogno, perché uno un regalino lo porta sempre, e quando ti guardano come, proprio con la faccia, come per dire: qualunque roba va bene, perché comunque,
2: perché c'è bisogno veramente di tutto. Anzi, se avete coperte che avanzano a casa, spesso per esempio io porto, non lo so, sapete che i gatti cambiano spesso gusti alimentari, cioè questa cosa che li caratterizza, che è anche un po' la loro forza, no? Di punto in bianco non si sa perché quelle 8 tonnellate di cose che gli hai comprato perché gli piacevano da morire,
1: tantissimo.
2: Quindi hai detto: compro finché le trovo, le compro, non le vuole più da un giorno all'altro. Quindi quello che avanza magari nei vostri armadi, e noi ci carichiamo parecchio di cibo per animali, vi vedo anche a casa, anche voi, potete portarlo magari fine settimana nei rifugi. Tanti rifugi, tra l'altro, fuori hanno anche una cassettina di raccolta, quindi potete anche eventualmente passare al volo e lasciare lì. Siete utili, non buttate via le cose, facciamo contenti altri gatti.
1: E finché andate in rifugio, ricordatevi magari, se andate al mattino, di fermarvi in un bar, in una panetteria. 4 brioche e volontari fanno sempre un sacco di piacere. Questa è Radio Bao & Company, io vi lascio con la nostra più bella musica, i nostri più grandi sorridi. Sorrida Bertoni, sorrida.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: Da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau & Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. This is the

Ben ritrovati su Radio Ben Company, vi porto in Egitto. Sulla riva occidentale del Nilo, a 4 km da Kena, 615 dal Cairo e 60 da Luxor, sorge uno dei più spettacolari e meglio conservati templi d'Egitto. Le sue mura portano le tracce di diverse epoche, dal Medio Regno al periodo tolemaico-romano. Un tempio sacro, custode per secoli dell'antica sapienza egizia e sede del celebre zodiaco di Dendera, un basso rilievo in cui si intrecciano figure umane e animali in un cielo notturno. Secondo gli egittologi rappresenterebbe una mappa dell'arcata celeste, oggi custodita al Louvre dopo essere stata trasportata in Francia nel 1821. Il tempio è dedicato ad Hathor, dea dell'amore, della bellezza, della maternità, della musica e persino delle miniere. Tra i suoi antichi misteri custodisce anche un ospite speciale a quattro zampe. E sì, si tratta di Cece, una gatta guardiana silenziosa che osserva ogni angolo del tempio con sguardo critico e portamento regale, come ogni gatto che si rispetti del resto. Beh, una bizzarra coincidenza se pensiamo alla venerazione che gli antichi egizi avevano per i gatti. Cece è senza dubbio la sovrana indiscussa di questo tempio. C'è chi si azzarda addirittura a pensare che sia la reincarnazione di un'antica dea egizia, oppure è semplicemente una gattina. Ma una cosa è certa, il tempio di Dendera non sarebbe lo stesso senza la sua affascinante presenza.

0: E rieccoci, Radio Bain Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
1: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali, e questo ormai non è più accettabile.
0: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD, e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bain Company.

0: Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri che per Natale sono anche occasioni per dei regali. Ve li consiglio sempre perché sono ormai 5 anni che lo faccio qui su Radio Bau, cioè dal dicembre 2020, e sono libri sempre diversi. Questa volta però faccio un'eccezione. Vi ho già parlato infatti del primo libro proprio all'inizio della mia avventura qui, ma voglio farlo anche ora per celebrare una delle mie scrittrici che adoro e che purtroppo è mancata il 10 dicembre. Si tratta di Sophie Kinsella ed è Amo la mia vita, edito da Mondadori, con la traduzione di Stefania Bertola. La vita è quella di Ava, che vive a Londra, ha 3 amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane vivacissimo, viziato, maleducato e disubbediente, che ne combina di tutti i colori. La sua presenza nel libro è incidentale, nel senso che non è il protagonista, ma è un punto fermo per Ava, anzi, una delle sue ragioni di vita. Lei subordina molte delle sue decisioni al benessere del suo peloso e non riesce proprio a capire perché il cane sia poi così intraprendente e prepotente, tanto da influenzare anche i suoi rapporti con gli altri. L'ho scelto perché nella storia si capisce cosa significa educare un cane, cosa vuol dire umanizzarlo troppo, un errore che si commette spesso purtroppo. Ovviamente è un libro piacevolissimo, coinvolgente, anch'esso dei buoni sentimenti, come definisco io i libri che ci fanno stare bene, distraendoci e facendoci sorridere. Un bellissimo regalo e un ricordo struggente di Sophie. Il secondo libro è Ascolta i tuoi veri desideri di Mai Mochizuki, edito da Mondadori, con la traduzione di Bruno Forzan. Dopo Il caffè della luna piena, ecco un nuovo libro ambientato nel locale omonimo che talvolta appare nelle notti di luna piena tra le vie di Kyoto e in riva al fiume. È una roulotte gestita da un grande gatto tigrato, esperto di astrologia, e da altri 2 gatti suoi aiutanti. Questo caffè si manifesta sul sentiero di chi si sente perduto. È quasi Natale e il caffè della luna piena vuole offrire ai propri clienti una serata speciale. Di solito compare al plenilunio, ma nel mese di dicembre, quando la luna è particolarmente bella, l'enorme chef tigrato vuole fare un'eccezione per regalare a chi ne ha bisogno un momento di riflessione, accompagnato da piatti e bevande indimenticabili. In particolare ci sono 3 donne che si trovano un bivio perché devono scegliere la strada da percorrere. Dovranno scavare a fondo in se stesse e scoprire quali sono i loro veri desideri. Ad accompagnarle, oltre allo chef astrologo, c'è una tribù di felini. La saggezza orientale si mescola al fascino delle stelle e naturalmente ai gatti. Magico. Il terzo è per i più piccini, ma non può mancare tra i libri di Natale. Rudolph e la magia del Natale di Robert Louis May, edito da Mondadori. Il Natale si avvicina e Babbo Natale ha bisogno di Rudolph per illuminare la strada nella notte. Purtroppo però il naso della renna si è spento e non si vede più la sua bella luce rossa. Allora Rudolph scappa perché si convince che non potrà più essere di aiuto. Durante la sua fuga però accade qualcosa di magico e il suo naso ricomincia a brillare. Chissà se riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare Babbo Natale a consegnare tutti i regali. Poetico. Buona lettura e buon Natale.
1: Yeah, yeah.

Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

Welcome back, ben ritrovati, sono Radio Bar & Company, sono Davide Cavalieri. Vi racconto di quando ho fatto il giro della Spagna in macchina, mamma mia, su una, cos'era? Su una 1 a gas, vabbè, lasciamo stare. Mi ricordo proprio vagamente quando, tornando da questo viaggio, ci siamo fermati a Barcellona, io e il mio compagno di viaggio, e al mattino presto abbiamo parcheggiato davanti ad un cantiere che vedrà la sua chiusura fra qualche anno. Capolavoro dello stile Liberty, il cantiere della Sagrada Famiglia viene avviato nel 1882, quindi io 100 anni dopo ci ho fatto un giro. Solo un anno dopo subentra nella direzione dei lavori Anthony Gaudí, a cui si deve la maggior parte di questo progetto e che vi dedicò gli ultimi 15 anni della sua vita. Gaudí ideò 18 torri monumentali, ognuna delle quali rappresenta una figura della Bibbia: i 12 apostoli, i 4 evangelisti, la Vergine Maria e Gesù. E per la prima volta in 140 anni dall'inizio della costruzione della Sagrada Famiglia di Barcellona, le 4 torri degli evangelisti della cattedrale sono state illuminate in un evento epocale al quale hanno assistito col fiato sospeso e gli occhi al cielo centinaia di cittadini. E le torri resteranno illuminate fino a Natale. E come di consueto vi ricordo sagradafamiglia.org per tutte le informazioni del caso. Questa è sempre Radio Bau, io sono Babbo Natale e volerò con la mia slitta sopra le 4 torri illuminate il giorno di Natale per portare i doni a tutti i cani buoni, ovvero a tutti i cani.

0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole e nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri. Il buongiorno si vede dal mattino insieme a Federica Bertoni
1: e Davide Cavalieri, ovviamente I Love Animals qui con voi tutti i giorni per parlare insieme di notizie carine dei nostri amici animali, ma non soltanto, e purtroppo non sempre sono carine.
0: No, soprattutto ho una domanda da farti, ma tu al mattino con cosa fai con la colazione?
1: Io faccio colazione salata, quindi un pezzo di pane piuttosto che qualcosa di simile, però non sono dalle grandi colazioni, io devo dirti la verità.
0: Ah sì, anche perché tu ti alzi tipo alle 11 di...
1: Magari, sì, sì, mi piacerebbe tanto, sì, però sì, pranzo direttamente, insomma, una bella pasta.
0: Dal momento che sei vegana, hai un... tu vai tutti i sabati a fare la spesa,
1: al mercato, certo.
0: Quindi non hai da brava massaia la grande riserva di scatolame come aveva mia mamma negli anni 70.
1: Allora, in realtà qualche scatola la tengo sempre, perché io comunque sono nipote di nonno Mario, che ha fatto la seconda guerra mondiale, quindi se per lui non c'erano abbastanza scatolette in casa, abbastanza pacchi di sale, abbastanza farina e tutte queste cose qua, c'era l'ansia totale per tutta la famiglia.
0: Ecco, sono quindi un po' anch'io così.
1: Perciò
0: così.
1: Devo dirti che a me gli armadi vuoti del cibo, il frigo vuoto, sono cresciuta con questa cosa che lui raccoglieva addirittura le bricioline che rimanevano, sai, sulla tovaglia, e mangiava anche quella a fine pasto. Quindi per me il cibo è qualcosa di felice, qualche cosa comunque per cui il frigo deve essere pieno, e devi sempre avere bene o male una possibilità, ecco, di scelta e tutto. Su questo devo dire che sono cresciuta così, quindi le famose scatolette di fagioli eccetera le ho anche io, perché il nonno ha insegnato che non si sa mai.
0: E poi sono così, facciamo i ceci per esempio, fantastici, però pare che siano meglio in vetro, perché sai che c'è una brutta notizia,
1: in realtà sarebbe tutto meglio in vetro. In realtà noi pensavamo di esserci salvati anche con la latta, bisogna dire la verità, invece no, sappiate che non siamo salvi neanche con la latta,
0: perché c'è questa cosa terrificante che la cui sigla fa BPA, che non ha niente a che fare,
1: A,
0: che non ha niente a che fare con la provincia autonoma del Trentino,
1: no, per fortuna tra l'altro. Comunque non è positiva neanche questa,
0: no.
1: Che è un composto chimico, pensate, che esiste dal 1960 per produrre plastiche in policarbonato e resine. Che cosa succede? Che queste sono presenti comunemente in tutti gli alimenti, in tutti i contenitori per alimenti, lattine, scontrini termici addirittura. Questo è lo scontrino termico, mi mancava, devo dirti
0: che
1: la verità.
0: Sono rimasto un po' così.
1: Esatto, comunque questo bisfenolo, che infatti ha un nome anche, vedi, un po' bastardello, bisfenolo, ecco, così, dovrà sparire dal 20 luglio 2026 nelle nuove lattine immesse sul mercato. Ma
0: cioè
1: c'è un
0: domani,
1: ma.
0: Cioè domani.
1: È che tu dici, evviva, finalmente da quest'anno, ma questo vuol dire che rimarrà nelle vecchie lattine che non verranno tolte dalla produzione.
0: Finiscono.
1: Il punto è che non verrà segnalata l'assenza di bisfenolo, e non lo sarà nemmeno nelle precedenti lattine, ovvero la presenza di bisfenolo. Quindi che noi acquistiamo lattine col bisfenolo, sto facendo tutto un casino, lattine col bisfenolo, no bisfenolo, bisfenolo,
0: in pratica noi non capiremo se una lattina,
1: esatto,
0: ce l'ha o non ce l'ha, perché
1: esatto,
0: la legge non prevede che venga scritto sulla lattina. Sai che stavo pensando che anche il cibo per i nostri animali è dentro queste,
1: sì,
0: lattine,
1: sì,
0: non soltanto per noi,
1: sì.
0: Legge le controindicazioni del bisfenolo. Bertoni, mi legga.
1: Allora, interferisce con il sistema che regola i nostri ormoni. Gli ormoni controllano metabolismo, energia, ciclo e umore. Ridurre l'esposizione è una scelta di tutela. Il bisfenolo non si trova solo nelle lattine, ma può essere anche presente in borracce, contenitori, utensili e rivestimenti. Perché poi noi facciamo quelli sani che dicono: adesso non inquino, non esco con la bottiglia di plastica, mi porto la mia borraccia.
0: Quante borracce sono state vendute negli ultimi anni? Ce n'è un'infinità.
1: Una quintalata. Io a casa ne ho tipo 8.
0: A me ne avrebbero regalate almeno 10.
1: Esatto.
0: Negli ultimi
1: quindi
0: due anni.
1: Anche lì potrebbe esserci. Perciò pensiamo di essere quelli ecologici, hai capito? Quelli che salveranno il mondo dalla plastica. In realtà no.
0: No.
1: Ecco,
0: quindi si consiglia di comprare, se proprio dovete comprare delle verdure eccetera, conservatele, prendetele in vetro, come le cipolline, vendono i ceci, vendono i fagioli, vendono i cavoli.
1: Sì, dobbiamo veramente concentrarci sull'aiuto al mondo, agli animali, anche e soprattutto alla nostra salute, prendendo tutte confezioni di vetro, ecco.
0: Oppure fate come la Bertoni, che è molto più brava di noi, che va al mercato e compra solo la verdura fresca.
1: Però una domanda, ma il contenitore di vetro ha il tappo di latta?
0: E sotto avrà il bisfenolo, oppure potrebbe non averlo più.
1: Vi lasciamo con questo dubbio.
0: No, oppure non lo sapremo mai.
2: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bank.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Music and Pets su Radio Band Company. Vi parlo di Phoenix, che è un gatto rosso di 10 anni che era scomparso dal maggio 2014 nella casa di famiglia Amber. E nonostante le ricerche, il micio sparisce e non si sa più nulla di lui, lasciando un vuoto immenso nel cuore della famiglia. Nel frattempo, la mamma di Phoenix, Michelle Amber, decide di andare al centro adozioni Cat Protection a Derby, sperando di dare una nuova casa ad un nuovo animale bisognoso. Decide quindi di portare con sé il piccolo Ronnie di 5 anni all'epoca, che è ancora legato al ricordo del suo amato micio rosso. Appena entrato, il bimbo si ferma di colpo davanti ad un gatto. Un attimo di silenzio, i suoi occhi si illuminano e il cuoricino inizia a battergli fortissimo. Ma, insomma, era proprio lui, era lì in quella gabbia di fronte, il suo migliore amico. Phoenix era lì. Il microchip lo aveva sempre ricollegato a Michelle, ma il trasferimento della famiglia e i dati non aggiornati avevano reso impossibile il contatto tramite il rifugio. Insomma, quando Ronnie si avvicina alla gabbia, Phoenix inizia a fare le fusa, cercando le mani del bimbo per strusciarci sul musino. Tra lacrime, sorrisi e incredulità, Ronnie stringe tra le braccia il suo gatto. Ha ritrovato il suo amico, che credo che per un bambino di quell'età lì sia il regalo più grande che la vita potesse fargli. E anche sui Music and Pets scorrono lacrime di commozione, ma di gioia. Io sono Davide Cavalieri e vi lascio con la più bella musica di Radio Band Company.

Ben ritrovati su Radio Bayern Company, oggi vi porto in Algeria, al giardino botanico di Hamma, che è un bellissimo e storico giardino situato proprio ad Algeri, in Africa, in Algeria. Fondato nel 1832, il giardino contiene una vasta collezione di piante provenienti da tutto il mondo, comprese specie rare e in via di estinzione. Il giardino botanico di Hamma è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alla botanica o semplicemente alla ricerca di un luogo tranquillo e rilassante in cui passeggiare. È infatti possibile esplorare i suoi numerosi sentieri, ammirare le bellissime fontane e sculture e apprezzare le splendide serre che contengono una varietà di piante esotiche provenienti dalle regioni tropicali. Oltre alla sua bellezza, questo giardino è un importante quanto significativo patrimonio storico. Fondato durante il periodo coloniale francese, è stato utilizzato come sito per la sperimentazione e formazione botanica. Sperimentazione botanica, attenzione. Il giardino ospita anche un museo di storia naturale e un parco giochi per bambini che lo rendono una destinazione perfetta per le famiglie con bambini. E adesso ritorniamo qui su Radio Bayern Company, dove vi lascio con la nostra musica. A fra poco!

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau. Oggi parliamo di esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadd di ACAD, che ci svela il mistero.
1: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la Conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore, che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega, che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
0: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadd, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore e un comico che per primo nel 2024 ha portato in teatro uno spettacolo completamente dedicato agli animali domestici, dimostrando come sia possibile sensibilizzare sul tema del benessere animale con l'umorismo. Questo romanzo mescola finzione e realtà. Diego ha più di 30 anni e praticamente sopravvive, bloccato dopo l'ultimo trasloco, senza avere più sogni ma solo rimpianti. Un giorno però trova una gatta in giardino con due micetti appena nati, Ines e Jonas, che rompono nella sua vita come fanno i gatti, ossia senza chiedere il permesso, e gliela stravolgono. Incontra anche Chloe, una pittrice che ha un gattino zoppo e senza nome. Pian piano impara che accudire qualcuno è spesso il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Si piange e si ride. Salvifico. Il secondo è Dog in Love, perché il tuo cane non può fare a meno di amarti, di Clive D. L. Wynne, edito da Feltrinelli. Bestseller negli Stati Uniti, tradotto in 10 lingue, è un libro documentato per capire la psicologia dei cani. L'autore è pioniere nello studio del comportamento canino e, basandosi su studi all'avanguardia condotti nel suo laboratorio e in altri in tutto il mondo, dimostra che, a partire dal muso e dalla coda fino ad arrivare al cervello, agli ormoni e persino al DNA, è l'amore la qualità che più caratterizza i cani come specie, e questo sentimento è al centro del loro rapporto con l'uomo, illuminante. Il terzo è La gatta ci ha messo lo zampino di Dolores Hitchens, edito da Sellerio, con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto e La gatta ha dato l'allarme, questo è il terzo mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la 70enne Miss Rachel Murdoch, e la sua gatta Samantha. Questa volta Prudence Mills, la nipote di una vecchia amica, ha paura. Pochi giorni prima, l'inquietante disegno di una mano mutilata, accompagnato da una scritta sibillina, è stato lasciato sotto la porta di casa sua. Subito si accende la curiosità di Rachel, che raggiunge Prudence a Crestline, dove, tra le vette innevate, incombe una minaccia opprimente, rafforzata da scoperte inattese e da due inspiegabili omicidi. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Buona lettura!

Ben ritrovati amici Radio Wine Company. La sua carriera inizia nel 2008 con il musical di Broadway 13, confermando poi il suo successo grazie al ruolo di Cat Valentine nella sitcom di Nickelodeon Victorious nella stagione 2010-2013 e il suo spin-off Sam and Cat 2013-2014. Nel 2011 ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta Republic Records, con la quale pubblica il suo album di esordio Your Truly nell'estate del 2013. Il disco sale in vetta alla Billboard 200, permettendogli di raggiungere per la prima volta la top 10 della Billboard Hot 100 con il suo singolo The Way, lanciandola nello scenario dell'industria musicale internazionale. È vegana e vive con 10 cani raccolti in varie parti del mondo, fra cui il mitico Toulouse, un meticcio beagle chihuahua, adottato nel 2013 con cui ha posato sulla copertina di Vogue, immortalata da Anne Leibovitz. Ma è Coco, un mix tra un bassotto e un pastore tedesco che appare nel video musicale di Position. Adesso qui su Radio Wine Company con Ariana Grande, se non l'avete ancora capito.

Ben ritrovati su Radio Wine Company, sono Davide Cavalieri e andiamo a spasso per la nostra bella Italia. Quando si pensa al verde Monferrato vengono subito in mente i filari dei vigneti disposti sulle colline. Oggi invece a Radio Bar voglio parlarvi dei giardini più suggestivi di questa zona. Creati dall'uomo con grande cura e attenzione ai dettagli, realizzare e mantenere i giardini non è una cosa semplice e richiede una grande abilità. Il giardino dovrebbe armonizzarsi con la natura che lo circonda e allo stesso tempo creare un nuovo paesaggio manipolando piante e fiori. In Monferrato ci sono tanti esempi di giardini decorativi, alcuni privati, un'altra parte di castelli aperti al pubblico o di palazzi trasformati in hotel. Andiamo a visitare i castagnoni e il giardino all'italiana. Dimora d'epoca con giardino all'italiana, i castagnoni è oggi uno smart resort dotato di ogni comfort, una location perfetta per eventi e cerimonie. Il giardino geometrico, in cui siepi di bosso e aioli creano forme ordinate, custodisce anche limoni, pere e un magnifico roseto. Altissimi pini, magnolie antiche, faggi, un pergolato con kiwi e viti, la fontana dei putti con ninfee, papiri e pesci rossi. Per osservare il giardino nella sua sorprendente geometricità si può salire sulla torretta mozzata dei castagnoni, dalla quale si ammira un panorama indimenticabile. Io immagino abbiate già preparato la borsa, la valigia, il cane, il guinzaglio e tutte le cose pronte per andare in Piemonte e visitare il Monferrato. Vi lascio con la musica di Radio Bau, a fra poco.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete, a fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro, bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, cullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze aiosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni, la notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

0: animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Questa è sempre Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao, delle volte hanno due piedi e dicono un sacco di cazzate sui social per portare via i soldi alle persone. Sono in compagnia di Federica Bertoni.
2: Che sospira già, è il nostro buon Davide Cavalieri.
1: Perché abbiamo un attimino da parlare di questa faccenda di chi chiede soldi sui social per fare qualunque cosa col pretesto di aiutare gli animali. E dire che invece ci sono delle persone che li aiutano e praticamente si privano di qualunque cosa pur di aiutarli.
2: Qua il discorso è abbastanza complesso perché da una parte ovviamente c'è totalmente il disprezzo per chi usa gli animali e le condizioni degli animali per raccogliere denaro, che poi non usa soltanto per fare del bene agli animali, ma usa per se stesso e per i propri scopi personali privati. Questa è una cosa che non è sostenibile e non deve esistere, che però succede sempre più spesso. Questo perché? Perché ci sono un sacco di persone di buon cuore, persone anche che magari non hanno tutta questa preparazione su chi è la persona che gli chiede il soldo, quindi vanno in buona fede.
1: Questo purtroppo è vero.
2: Vanno in buona fede, donano, spesso anche senza verificare effettivamente dove vanno quei soldi o se c'è un giustificativo precedente. Ricordatevi che quando donate dovete almeno sapere dove caspita andranno i vostri soldi, quindi dovete vedere un preventivo fatto da un veterinario, un preventivo di un'altra cosa. Non donare a prescindere, perché purtroppo anche il più pulito ha la rogna, si dice.
1: Ahimè, purtroppo è vero.
2: Ecco.
1: Io francamente difficilmente regalo soldi, molti anni fa, vabbè lo dico, quando sono mancati i miei genitori mi hanno lasciato dei soldini, ho fatto una donazione a mio avviso di un certo genere, di una persona di cui mi fido ciecamente, gli potrei tranquillamente lasciare le chiavi di casa. Quando è arrivato il bonifico mi ha risposto con un messaggino in lacrime ed è stata molto carina, vabbè sì, è una signora, e da lì in poi ho imparato che se devo fare un pensiero vado sulla wishlist e mando la roba di Amazon. E io sono stato anche uno di quelli che ha mandato qualche cosa alla persona di cui stiamo parlando. Naturalmente non mi è neanche arrivato un messaggio grazie tramite il canale ufficiale. Me ne sono avuta male? No, però ho pensato che ci fosse qualche cosa di strano e poi col tempo avevamo ragione.
2: Ma allora guarda, per quanto riguarda quella questione la chiameremo CS e così. Per quanto riguarda quella questione devo dirti che c'è stato secondo me anche un grande cambio negli anni, perché io all'inizio ho iniziato a seguire quella realtà perché effettivamente è una realtà che vedevo che faceva,
1: vero,
2: faceva tante cose, salvava degli animali da condizioni veramente disperate. Io anche ho fatto mandare da dei brand amici, insomma, dei bancali di cibo e anche del materiale non indifferente, con grande piacere, perché effettivamente vedevo che c'era il farsi un mazzo grande. Poi probabilmente c'è stato un cambiamento, non lo so, anche nella comodità, anche magari nel fatto stesso che effettivamente si sentiva di soffrire troppo. Cioè io giudico fino a un certo punto, non mi sento di giudicare poi il cambio anche di prospettive che tu puoi avere nella creazione del tuo rifugio, della dinamica per dare una mano. Certo è
1: parziale, sì,
2: che non puoi prendere in giro le persone mai, perché le persone, cioè ci sono signore che quando ti danno 100 euro, 50 euro, per loro privarsi di qualche cosa di importante dalla loro pensione. E la maggior parte delle persone che dona sono signore che hanno magari poche entrate ma che ci tengono di buon cuore a fare qualcosa,
1: perché lo fanno, perché dicono tu li puoi aiutare, io non li posso aiutare. La faccio breve: anni fa ad una raccolta fondi, qualche anno fa, una cosa che avevamo organizzato con Radio Bao e altre persone di Milano, una signora mi dà 200 euro in mano da dare a chi voglio io. Fatto sta, sapete com'è che è finita? Che alla fine della manifestazione di questa serata, invece di, come posso dire, di essere gratis, il padrone del locale ci ha presentato il conto. Così le 200 euro sono finite in questa cosa e siamo arrivati appena a colmare questo buco, perché il conto era abbastanza grande, diciamoci la verità. Ognuno ha pagato il suo, abbiamo dato questi soldi, abbiamo fatto altro, perché alla fine le persone sembra sempre che ti vogliono regalare tante cose, ma poi alla fine, come si suol dire, qualcuno ti presenta sempre il conto. Attenzione.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bao & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: E rieccoci, Radio Bay & Company, sono sempre Davide Cavalieri, vi racconto di questa signora, di questa tizia che ha scoperto che il suo gatto non si limitava a curiosare nel giardino dei vicini, ma addirittura portava a casa qualche cosa tipo bottino, ovvero guanti, piccoli oggetti, insomma cose che uno dimentica fuori all'aperto nei vari giardini. Invece di arrabbiarsi o far finta di niente, nascondere tutto dicendo che il suo gatto non era assolutamente stato lì a rubare, ha deciso di trasformare tutto ciò in qualcosa di simpatico e di divertente per tutto il vicinato. In pratica ha deciso di sistemare tutto il bottino rubacchiato dal suo gatto nel suo giardino, appendendolo alla corda del bucato, in modo che tutti i vicini potessero vedere il materiale recuperato, e ha anche fatto un cartello grande e molto divertente con un soprascritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E così gli oggetti che lei aveva trovato in casa sono stati restituiti a chiunque passasse di lì e li abbia riconosciuti. Alla fine, insomma, un gesto semplice, geniale, che ha fatto sorridere tutto il quartiere e ha trasformato una piccola marachella felina in un momento di comunità e leggerezza, come solo chi ama i gatti è in grado di fare. Mentre sta per arrivare alla più bella musica di Radio Bau in Company, mi stavo chiedendo, ma il vostro gatto è solito rubacchiare?
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bau in Company.

Questa è sempre Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino dall'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: I mean, ain't no substitute. It has to be the real deal.
1: Happy Running. Ogni mattina il momento speciale da condividere con il tuo cane. Tu, lui e la musica di Radio Bau. Happy Running.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Radio Bau News. 44 sigle rappresentative non solo del mondo ambientalista e animalista italiano, ma anche di quello scientifico e di quello legato alle attività sostenibili in natura. Tra queste Gaia Animali Ambiente, WWF, LAC e Fondazione Cappellino, hanno chiesto ai ministri dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin e quello dell'agricoltura Francesco Lollobrigida di essere ricevute per essere direttamente informate sulle intenzioni del governo in materia di modifiche alla legge per la tutela della fauna e la regolamentazione della caccia. Come noto, infatti, è in campo un disegno di legge scritto dal ministro Lollobrigida che vuole modificare la legge sulla caccia e che andrebbe a ridurre mostruosamente le tutele a favore della fauna selvatica, delle aree protette e delle zone fruibili per attività a basso impatto ambientale come l'ecoturismo e l'agricoltura di qualità. La bozza di questo provvedimento, di questo disegno di legge, è stata realizzata e condivisa finora solamente con il mondo venatorio, che rappresenta solo un interesse parziale e subordinato rispetto agli interessi diffusi riconosciuti come valori fondamentali dall'articolo 9 della Costituzione, di cui le sigle ambientaliste e animaliste sono portatrici. Questa tendenza a interloquire solo con una delle parti in causa, cioè il mondo della caccia, ha determinato nel corso dell'attuale legislatura l'approvazione di modifiche che hanno già portato a ripercussioni negative per tutti, oltre all'apertura di procedure di infrazione europea, cioè tutti noi cittadini italiani veniamo multati dall'Europa perché questo governo ha approvato normative in contrasto con le normative europee, per esempio in tema di piombo e caccia in periodi di divieto, in tema di assenza di misure efficaci di contrasto al bracconaggio o in tema di caccia a specie in declino e in periodi di divieto. Ecco perché abbiamo chiesto un chiarimento e chiesto di essere ricevuti dai due ministri. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali Ambiente e consigliere di Fondazione Cappellino.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Let's make

Ben ritrovati amici di Radio Bao and Company. La Grecia ha compiuto un passo importante nella protezione degli animali, approvando una legge che manda un messaggio chiaro: la crudeltà non sarà tollerata. In questi ultimi periodi si parla spesso di Grecia, sarà che sta arrivando il momento di prenotare le nostre vacanze. Con una decisione unanime, il Parlamento ellenico ha votato per rafforzare la legislazione sul benessere animale, trasformando gli atti più gravi di abuso da reati minori a veri e propri crimini. Secondo la nuova legge, fare del male agli animali randagi attraverso avvelenamento, torture o uccisione intenzionale può comportare pene detentive fino a 10 anni, oltre a multe fino a 50.000 euro per ogni animale. Il fatto che tutti i membri del Parlamento abbiano sostenuto la misura dimostra un forte impegno nazionale nel considerare la crudeltà sugli animali come una questione seria e non qualcosa da sottovalutare o ignorarla completamente. Gli attivisti per i diritti degli animali sottolineano che questo cambiamento è particolarmente importante per gli animali randagi, spesso i più vulnerabili e a rischio, esattamente come capita qui da noi in Italia. Rafforzando le sanzioni, la legge mira a scoraggiare gli abusi e garantire che gli animali siano realmente tutelati dal sistema giudiziario. Molti ritengono che questa iniziativa rappresenti un esempio significativo per altri paesi, dimostrando che leggi più severe, una corretta applicazione e una maggiore consapevolezza possono contribuire a creare un mondo più sicuro e compassionevole sia per gli animali che per le persone, perché proteggere gli animali non è solo un atto di gentilezza, ma una questione di giustizia. È anche il segno che qualche cosa lentamente sta cambiando. Ho letto tutte queste parole mentre sto continuando a pensare agli abusi degli animali domestici che ultimamente qua in Italia ci vengono sbattuti in faccia come prodezze e invece sono come lame piantate dentro il nostro cuore. Sembra che più le leggi cambino, più ci siano persone impazzite che vogliono dimostrare che delle leggi non se ne fanno nulla. Io spero che non sia assolutamente così, spero che queste persone vengano prese e vengano punite con il massimo delle pene. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi.

0: Bucket up, bucket up.
1: Radio Bau News.
2: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. La Florida si sta facendo avanti per proteggere i nostri amici Pelosi con l'introduzione della legge di Dexter. Cancellate completamente il serial, perché questa è completamente un'altra cosa. Questa nuova potente legislazione impedisce ai condannati che maltrattano animali di adottare o comprare cani e gatti, richiedendo un controllo contro un nuovo registro pubblico degli abusi. Avevamo già parlato di questo passo, ma qui lo approfondiamo. Cosa cambia nel concreto la legge di Dexter? Responsabilità pubblica. Crea un registro statale accessibile al pubblico di persone condannate per gravi maltrattamenti su animali, cosa che da noi in Italia pare essere completamente sconosciuta. Sicurezza prima di tutto. Rifugi, salvataggi e venditori possono controllare questo database per assicurarsi che un animale non venga collocato da qualcuno che ha precedenti di crudeltà. Ed ancora, chiusura Lufless. Ispirata a strazianti casi reali, questa legge garantisce che gli animali non vengano mai restituiti ai trasgressori a causa della mancanza di informazioni condivise. E anche questa cosa purtroppo qui da noi in Italia capita. Ed ancora, conseguenze severe. A seconda della gravità della condanna, i trasgressori affrontano un divieto pluriennale o addirittura permanente di proprietà di animali domestici. L'obiettivo è semplice: smettere di ripetere gli abusi prima che accada e proteggere gli animali che non riescono a proteggersi. I gruppi per il benessere degli animali elogiano questa salvaguardia attesa da tempo, sperando che crei un forte precedente per il resto del paese, e io aggiungerei, perché no, per il resto di tutto il mondo. Se hai fatto del male a un animale una volta, la Florida si sta assicurando che tu non abbia mai più un'altra possibilità. Che dire, mentre tutto il resto degli Stati Uniti mi pare che le cose non stiano andando esattamente molto bene, la Florida è da portare come esempio. E ripeto, politici italiani, ispiriamoci, cerchiamo di fare qualche cosa anche per l'Italia, dove troppo spesso gli animali sequestrati vengono riconsegnati alle stesse persone perché non si sa dove destinarli. Malissimo. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Rieccoci, questa è Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha disposto lo stop alla sperimentazione sui cani Beagle condotta nei laboratori della multinazionale farmaceutica Aptuit a Verona. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalla Lega Antivivisezione, LAV, sospendendo l'autorizzazione relativa all'uso della telemetria nei cani per studi di sicurezza farmacologica cardiovascolare. Nell'ordinanza il TAR ha stabilito che nel bilanciamento degli interessi in gioco la tutela degli animali deve prevalere sulla prosecuzione della ricerca. Il dolore, la sofferenza, il distress e in più in generale i danni alla salute degli animali impiegati nella sperimentazione, in quanto ontologicamente irreparabili, risultano prevalere sulla continuità di un'attività di ricerca che si protrae da anni, da troppi anni, scrivono i giudici nel provvedimento. Il Tribunale ha inoltre richiamato gli articoli della Costituzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che riconoscono la tutela degli animali e il loro benessere in quanto esseri senzienti. Credo di non dover aggiungere altro. Sono anni, abbiamo manifestato anni a Verona davanti a questo stabilimento. Finalmente si è raggiunto un piccolo, perché questo è solamente un piccolo successo. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo love.it per approfondire la notizia e per scoprire altre iniziative di questa storica associazione animalista.

0: Radio Bau News.
1: Niente giustifica la caccia. È questo il titolo di una campagna nazionale di Fondazione Cappellino e Almonature che è partita da pochi giorni. È una campagna nazionale contro la caccia, ovviamente, che prevede uno spot televisivo nel quale un cane da caccia abbassa il fucile del cacciatore. È uno spot molto tenero, molto carino, e sta passando sulle maggiori emittenti televisive nazionali, oltre che ovviamente sui social. Il tentativo è quello di provare a riaprire un dibattito nazionale sulla caccia. Al termine dello spot è possibile firmare l'appello a tutti i parlamentari italiani. Perché un appello a tutti i parlamentari italiani? Per evitare che si approvi un disegno di legge in discussione in Senato proprio in questi giorni, disegno di legge che estende la caccia, cioè permette la caccia oltre il periodo della prima settimana di febbraio come oggi, e quindi si allungherebbero i tempi in cui è possibile ammazzare animali, estende le specie cacciabili anche ad alcune specie che oggi sono protette, permette la caccia sulla neve, permette la caccia sui valichi montani, la caccia agli uccelli migratori che arrivano sui valichi montani disperati affaticati da lunghi viaggi, permette tutta una serie di altre nefandezze. Un disegno di legge che è veramente ecocida, animalicida ovviamente, ma anche ecocida, e estendendo la caccia mette a rischio anche ovviamente tutte le persone che vanno nei boschi, che vanno nelle campagne e che si devono trovare a confrontare con i fucili, laddove questo disegno di legge dovesse essere approvato. Ecco, chiediamo di firmare per favore contro questo disegno di legge, perché niente giustifica la caccia. Come firmare? È sufficiente andare sulle pagine di fondazionecapellino.org e aprire il bottone Niente giustifica la caccia. Grazie a tutti. Per Radio Bau, Edgar Maier, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Domenica all'alba in Wisconsin decine di attivisti hanno scavalcato le recinzioni di Rigland Farms, uno degli allevamenti americani più contestati perché alleva e vende beagle destinati e laboratori di sperimentazione. L'azione, organizzata come una vera e propria open rescue, è iniziata poco dopo le 8 del mattino. Il gruppo di attivisti, guidati dall'avvocato e attivista Wayne Isiung, si è diretto verso i capannoni dove centinaia di cani vivono in gabbia. Non riuscendo ad aprire le porte, alcuni attivisti hanno rotto una finestra per entrare. All'interno file di gabbie e decine di beagle che, presi in braccio e portati fuori dalla loro prigione, hanno finalmente rivisto la luce all'esterno. Hanno usato l'aria per la prima volta. Fra gli attivisti anche Alexandra Paul, la famosa attrice di Baywatch. Questa operazione ha riportato alla nostra memoria il precedente italiano di Green Hill, lontano ormai nel 2012. Le immagini dei cani passati di mano in mano oltre le recinzioni avevano fatto il giro del paese, provocarono manifestazioni ovunque e hanno portato negli anni successivi alla chiusura dell'allevamento e alla liberazione di 2639 beagle che poi sono stati affidati a famiglie e associazioni varie. Il blitz in Wisconsin, con i suoi cani finalmente fuori dalle gabbie e le sirene della polizia in lontananza, riporta alla memoria quella stessa energia di aver salvato un sacco di vite, di aver fatto qualche cosa di bello, di aver regalato il sorriso a questi animali e soprattutto la speranza che prima o poi non si sperimenterà più sugli animali. Io me lo auguro sempre. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Olivier Varelli una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pellicceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Olivier Varelli, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincilla. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Varelli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human World for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau & Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobao di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias Baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
3: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su 5, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
2: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di Acca ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Solo lei poteva farlo. A Bjork spetterà l'onore di essere il nome principale a un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 agosto in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole incredibile. Provate quindi a immaginarvi la sua musica con uno spettacolo del genere e vorrete subito esserci anche voi ed ascoltare dal vivo la donna il cui nome vuol dire Betulla.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Lunedì 19 gennaio è il Blue Monday, ossia il giorno più triste dell'anno, secondo una tradizione ormai consolidata. Le feste di fine anno sono ufficialmente finite e le prossime vacanze sono ancora lontane. Probabilmente fa freddo e il cielo è grigio. Insomma, un leggero calo di umore è prevedibile. Quindi, due dei libri che vi consiglio sono proprio un antidoto a tutto ciò. Il primo è Un gatto per far tornare il sereno di Tania Guerrero, edito da Garzanti, con la traduzione di Elisabetta Valdré. Questo romanzo parla di empatia, rinascita e connessione umana, raccontata attraverso lo sguardo di un animale che sembra comprendere le fragilità del mondo meglio degli uomini. Lo sguardo è quello di Gatto, questo è il suo nome, che vive a Brooklyn e, come ogni randagio che si rispetti, conosce alla perfezione il suo quartiere, vedendo tutto e tutti e intuendo soprattutto quello che le persone non dicono. In quelle strade vivono anime fragili che hanno smarrito la rotta, che hanno qualcosa da lasciarsi alle spalle o un desiderio da realizzare. Ci sono una volontaria della colonia felina, uno scrittore affermato, un fioraio, un postino, una ragazza in cerca della sorella che non ha mai conosciuto. Gatto cerca di dare loro una spinta per trovare la felicità. Fino a quando sarà lui ad avere bisogno di loro, che gli restituiranno tutto l'affetto che ha donato, perché a volte basta un gatto nero dal cuore grande per ricordarci quanto sia semplice volersi bene. Un libro sui legami, sulla gentilezza, che parla di come si possa trovare una famiglia nei luoghi più inaspettati. Salvifico. Il secondo libro è Parola di cane, i segreti della straordinaria relazione umano-canina di Lauretana Satta e Sara De Cristofaro, edito da Baldini Castoldi. Lauretana Satta è autrice blogger, Sara De Cristofaro è educatrice cinofila. I cani sono animali straordinari e molto più speciali di quello che si immagina. Bisogna allora cercare di capirli meglio per soddisfare davvero e a pieno i loro bisogni. Solo così possiamo vivere con loro un'esperienza emotiva indescrivibile, perché quel magnifico legame è un punto di partenza per esprimere del tutto il suo straordinario potenziale, che per realizzarsi ha proprio bisogno di comprensione, comunicazione, pazienza, flessibilità, accettazione, dedizione, che sono anche fatica. Istruttivo. Il terzo è L'altro antidoto per il Blue Monday ed è Un gatto per i momenti di tristezza di Koto Takimori, edito da Sperling e Kupfer con la traduzione di Fabio Ciati. Non c'è niente da fare, i giapponesi sui gatti sono il massimo. L'autrice però ha a che fare con l'Italia perché, pur essendo nata a Ichikawa, il suo nome Koto significa antica capitale e richiama la città di Bassano del Grappa, dove i suoi genitori erano impegnati in attività artistiche. Questo libro, che è diventato un bestseller in Giappone, racconta le storie di chi si sente perduto e si pone domande come: che senso ha la mia vita? Che cos'è la famiglia? Come si ricomincia dopo un dolore? E a volte, nei momenti più bui, la vita ci manda un segno che può essere proprio un miagolio lieve. Quello di gatti fuori dal comune, discreti compagni d'anima, creature che osservano in silenzio ma sanno accarezzare le fragilità umane come nessun altro, riaccendendo qualcosa come un ricordo, un po' di coraggio, una speranza. Luminoso. Buona lettura!

0: Pets and Friends, il pomeriggio con tutti gli amici di Radio Bau.
1: E ben ritrovati su Radio Bau in Company. E solo dopo la morte di questo grande artista, che Dame Esther Reitzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

0: Lau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete, a fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto, esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro, bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, cullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: I love animals. Questa Radio Bau and Company sta per tutti gli animali.
3: E rieccoci a I Love Animal, lunga mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertuni
4: e Davide Cavalieri qui con voi per parlarvi di qualche cosa che mi piace molto e finalmente successa. Il mondo si sta avvicinando a qualche legge più etica nei confronti degli animali, soprattutto nei confronti degli animali che vengono detenuti per scopi di spettacolo, futili di spettacolo, di rappresentazioni varie, chiusi in una vasca, chiusi in una gabbia.
3: Negli ultimi tempi vi stiamo dando un sacco di notizie di questo genere, non voglio anticiparvi la notizia, vuol dire che col tempo qualche cosa sta cambiando, per fortuna. Come dico spesso, sono 20 anni che leggo notizie che succederà qualche cosa. Da quest'anno lentamente invece ci sono delle notizie finalmente positive che da domani, da adesso, da ieri.
4: È un inizio, perché ci si dovrà lavorare tantissimo e bisognerà ovviamente espanderlo a tutti gli stati, a tutti i governi, però iniziamo dal governo del Canada, che finalmente ha approvato una legge storica per proteggere i mammiferi marini, ovvero il provvedimento vieta ufficialmente la detenzione di delfini e balene per scopi di intrattenimento. Ma vieni, dico io proprio, finalmente. Ecco, questa decisione pone fine a decenni di spettacoli nei parchi acquatici del paese. Il Canada ha iniziato recentemente, altri animali sono stati liberati da vasche, l'abbiamo letto in diverse notizie, ma questa cosa si deve espandere veramente a tutti i governi, perché non ha un senso.
3: Piano piano sempre più coscienze si stanno muovendo e soprattutto sempre più governi, salvo il nostro Bazzecole, si stanno un pochettino sensibilizzando e hanno preso delle decisioni, come diceva Federica, importanti, perché non è che si gira l'interruttore e si dice basta, è tutto spento. Si mette in moto anche delle macchine che costano alcuni soldi per liberare gli animali o per inserirli in parchi acquatici reali fino a quando vivranno, perché comunque oltretutto questi animali hanno un'aspettativa di vita lunghissima, molto più della nostra a volte.
4: È vero, e poi tra l'altro tu calcola che nella natura, per esempio, dei delfini c'è quella di percorrere più di 64 chilometri al giorno. Tu prova a pensare di limitare la natura di un essere vivente in una vasca di cemento e passare tutta la loro vita all'interno di questa vasca di cemento, quando tu ogni giorno di natura avresti bisogno di farti i tuoi 60-70 chilometri di nuotata. sono veramente delle violenze che poi si riducono a che cosa? A vedere questi delfini che saltano con le palle all'interno dei cerchi in una vasca, per che cosa? Per due applausi, la gioia di quattro bambini e quattro adulti che sicuramente non hanno bisogno di vedere quello, ma anzi avrebbero bisogno di essere educati a una tutela, un rispetto, un'etica verso gli animali.
3: Il problema di noi esseri umani è che ci stiamo limitando anche noi e quindi ci sembra normale limitare la vita degli altri animali. Anche noi avremmo bisogno di camminare, non dico 64 chilometri al giorno, ma sicuramente un sacco di chilometri. Ci stiamo limitando noi, ci sembra normale limitare gli altri e questo è assolutamente sbagliato. Credo sia un ottimo punto di riflessione.
4: Assolutamente, perché il benessere animale deve diventare una priorità della politica globale e noi continueremo a dirlo sempre.
3: Qui su Radio Bao & Company.

0: Ben ritrovati, Radio Bava in company, questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni.
1: Davide Cavalieri con voi con I Love Animals.
0: I Love Animals perché amiamo tutti gli animali, lo diciamo spesso.
1: Esatto.
0: E ti porto a Cinigiano, vicino a Grosseto, dove c'è Gastone. Gastone chi è? Gastone il pavone. Gli abitanti lo chiamano anche Nino, forse perché semplicemente lui non vuole assolutamente vivere dentro i vari giardini. Insomma, un pavone, a parte un pavone albino, mi chiedevo, la ruota è bianca o avrà delle sfumature?
1: Sì, credo che sia chiara con delle sfumature, però andrò a guardare perché sono incuriosita.
0: E comunque il pavone è ritenuto l'animale più vanitoso, insomma il simbolo di qualunque roba ti venga in mente, e invece lui è un pavone proprio schiscio, si dice da noi.
1: Io quando vedo i pavoni penso sempre che gli uccelli maschi sono bellissimi e gli uccelli femmine invece sono tutte bruttine e insignificanti. Sì, perché se tu pensi in natura veramente il maschio è bellissimo, invece la femmina è sempre un po' più, no?
0: Dopo ti racconto un aneddoto, finiamo questo.
1: Sì.
0: Gastone il pavone ha deciso di vivere per le strade insieme ai gatti. Questa è una roba fantastica, ma soprattutto i gatti che accettano Gastone.
1: Pensa alla gang di Gastone, cioè lui e i suoi gatti.
0: Lui con la coda chiusa che va in giro e tutti i gatti dietro. Vabbè, comunque gli abitanti del paese gli vogliono molto bene, gli preparano dei piccoli spuntini, ma non deve essere facile un pavone. Perché quando ero bimbo, in una villa poco più lontana da casa nostra, che aveva un glicine immenso, la casa aveva la particolarità di essere, come posso dire, rivestita con le stesse mattonelline che era rivestita la nostra casa. Ma la nostra era una palazzina di 3 piani, questo invece era un villone. E quindi noi bambini dicevamo che quella era tipo casa nostra, ma non era assolutamente vero. Questa aveva 2 o 3 pavoni, ragazzi, se vi svegliavate di notte per andare al bagno non dormivate più, perché i pavoni lanciano questi strilli terrificanti.
1: Era tipo film dell'orrore, insomma.
0: Giuro,
1: la notte.
0: Se ci pensi c'è anche in un film di Dario Argento, adesso sì? Mi sfugge quale, L'uccello dalle piume di cristallo.
1: L'uccello dalle piume di cristallo.
0: E uguale, giuro, terrore vero. Mia sorella,
1: tra l'altro, uno dei film più tosti secondo me di Dario Argento.
0: Mia sorella, che è un po' più grande di me, dice che comunque a lei faceva molta paura questa storia qua.
1: Beh, comunque il pavone è grosso, non è che è piccolo, tra le altre cose.
0: Sì, è vero.
1: Se lo incontri notte ti apre così impunemente, improvvisamente la coda.
0: Ma Gastone ho visto un pochettino più piccolo, forse perché comunque col fatto che è bianco ha un'anomalia genetica, quindi probabilmente è un pochettino, come possiamo dire, ridotto. Ma i pavoni normali sono giganteschi.
1: Sono belli grossi.
0: Quindi tu la coda niente?
1: No.
0: Esatto,
1: io sono femmina,
0: sai, niente coda.
1: Quindi c'è quella parte insignificante, no? Generica per quanto riguarda il mondo degli uccelli, che detto così.
0: Vabbè, chiudiamola qui. Questa è sempre Radio Bau. State con noi, I Love Animals.

0: a tutti, ancora con voi Davide Cavalieri,
1: Federica Bertoni con I Love Animals.
0: E oggi, caro Davide, porto te e i nostri ascoltatori in Corea del Sud, precisamente a Jukdo.
1: Dove mangiano tanto aglio? Sai che in Corea si mangia tanto aglio?
0: Sì, ma a Jukdo ne mangiano di più, ma aglio
1: secondo
0: nero,
1: cioè proprio.
0: Ma l'aglio comunque è antinfiammatorio, ha un sacco di caratteristiche favolose.
1: Poi soprattutto perché... tiene lontana la gente.
0: Beh, ma se lo mangiamo tutti non ce ne accorgiamo neanche, possiamo serenamente alitarci addosso.
1: Perché
0: no?
1: dopo quante ore non ti accorgi più dell'odore, eh?
0: Sai che non ne ho idea, so soltanto che quando ho gente a cena devono mangiare tutti aglio, così almeno me lo mangio anch'io liberamente.
1: Fantastico.
0: Eh sì, cioè bisogna condividere tutto. Comunque devi sapere che c'è un golden retriever che è diventato famosissimo e che si chiama Maru. E lo sai perché? Perché praticamente lui è diventato virale per essere presente in quasi tutti gli scatti relativi alla zona di Google Maps. Perché quando è arrivato l'addetto, sai, il classico che fa le foto di riferimento, lui praticamente l'ha pedinato, l'ha seguito e quindi è in tutte le fotografie. Sì, esatto. Cioè, camminava, scattava le foto e praticamente Maru ha detto: ma perché? Cioè, qua c'è qualcosa di nuovo. Questo signore è un signore nuovo, fa delle foto, ma aspetta, perché non lo seguo? Perché non collaboriamo? E così è venuto anche lui ed è stato immortalato in oltre 1000 scatti, ma ti rendi conto? Belli però, posso dirti? Secondo
1: sì,
0: me sono bellissimi.
1: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu raccontavi. Pensa...
0: rendi conto? Belli però, posso dirti? Secondo
1: sì,
0: me sono bellissimi.
1: Esatto, è bellissimo. Ma soprattutto mi stavo facendo una domanda mentre tu raccontavi.

0: compagnia. Lui delle foto non ne sapeva nulla, cioè è un cane, ragazzi, vediamo di
1: però capire. Ecco, se vi capita di cercare in Corea del Sud quel luogo, sappiate Yutko, che praticamente in ogni foto troverete Maru,
0: che non è il simbolo di Yutko, ma è semplicemente il cane più simpatico dell'isola, possiamo dire così. E questa è sempre Radio Bang Company, restate con noi, I Love Animals. Every

0: Radio Wine Company ti tiene compagnia tutta la mattina con i più bei sorrisi di Federica Bertoni.
1: Eccolo qui, ma non lo potete sentire, ma così sì, un sorrisone con I Love Animals e il buon Davide Cavalieri.
0: Sembravi un po' Melania Trump, ma non te lo dico.
1: Lascio subito la stanza.
0: Ti porto in Thailandia.
1: Davvero?
0: Perché, andiamo, si parte. Dalla Thailandia arriva una lezione di sostenibilità potentissima nella sua semplicità. Adesso ve la dico,
1: Vai.
0: Alcuni supermercati hanno detto addio agli imballaggi di plastica per frutta e verdura. E voi direte, ah, per fortuna, che figata. Andiamo in giro con i cavoli in mano, le carote in tasca. No, hanno riscoperto un materiale antico e perfetto per fare gli imballi. Le foglie di banana.
1: Le foglie di banana che hanno un sacco di utilità in realtà.
0: Sì.
1: Mi hai guardato strano.
0: No,
1: te le spiego in altre occasioni però.
0: Va bene, ok. È una soluzione biodegradabile al 100%, sì. Per secoli ha funzionato in armonia con il nostro pianeta e oggi torna a ridurre in maniera drastica l'impatto ambientale fin dal primo giorno, oserei dire fino dal primo momento, perché non produce residui che rimangono nell'ambiente per una vita. Le foglie proteggono, poi si degradano e tornano al suolo senza lasciare traccia.
1: Cioè, meglio di così, una scelta più ecologica di questa non poteva esserci, anche perché, guarda, ci sono tantissime alternative ormai per quanto riguarda proprio i sistemi biodegradabili, addirittura per esempio nel fare le borse, cioè le fai con la pelle di mela, lo sapevi tu?
0: Questo l'ho sentito dire,
1: ecco,
0: sì.
1: Le fai con la pelle di mela e anche quella potrebbe essere secondo me uno scarto da riutilizzare anche per fare sacchettini o cose sostenibili, però in Thailandia che di banani ce n'è una marea e le foglie sono grandissime, guarda che secondo me è utile.
0: No,
1: che
0: rido
1: guardi con questa faccia.
0: Sto ridendo,
1: scusami.
0: Perché volevo lanciare la battutaccia tremenda. Fortuna che delle patate mangiamo anche la buccia, perché sennò fare le forze di buccia di patata e quelle di foglie di banana era un po' complicato.
1: Che poi, per essere filosofici, dove stanno tutte le proprietà della patata?
0: Nella buccia.
1: Nella buccia.
0: Quindi la patata si mangia tutta.

L'amore disinteressato verso tutte le creature viventi è l'attributo più nobile di un uomo. Charles Darwin. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti.

0: I love animals. Su Radio Bau amiamo tutti gli animali. E tu?
1: E rieccoci, Radio Bau in Company, ben ritrovati in questa lunga mattinata in compagnia di Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri
1: e Tomardi.
2: Ma questo Bono è qua con noi oggi, dove l'hai nascosto? Tiralo fuori. Tom, dove sei? Tom!
1: Chom, devi dirlo con l'accento americano.
2: Sorry, Tom, please, come on!
1: L'ho nascosto nel suo profilo Instagram da 11 milioni e passa di followers.
2: Wow!
1: Incredibile. Lui ha una pagina piuttosto particolare, le cose che posta sono tipo, non so, lui che beve una birra, dopo c'è un cane e dopo c'è un pezzo di film. Proprio segue proprio quello che ci viene insegnato quando fanno i corsi di cose, no? Lui posta quello che bip gli pare, non gli frega nulla.
2: C'è chi può.
1: Ma soprattutto la particolarità del suo profilo è che lui segue soltanto un profilo. Lui è follower di una sola persona, anzi di una sola associazione che si occupa di far salvare e adottare cani abbandonati in Messico.
2: L'associazione si chiama Adopta. Se andate sul profilo di Tom Hardy vedrete che lui segue soltanto questa associazione.
1: Cliccate sul famoso uno di seguito e si apre la pagina.
2: Esatto,
1: di questa
2: un po' come la D'Urso che segue solo Ofra.
1: Davvero?
2: Stessa cosa, proprio qua.
1: Bertoni, questa mattina lei è pessima. Non ha messo lo zucchero nel caffè.
2: No. Ma cosa hai messo nel caffè? Ve lo dico un altro giorno. Allora, vai.
1: C'è da dire che, come ben sapete, Tomardi ha sempre amato moltissimi cani, ne ha sempre adottati, ha sempre promosso le adozioni. Spesso si presenta anche alle prime dei film accompagnato da un cane, altre volte mi pare, se mi sfugge bene, è andato a fare proprio le adozioni. Proprio come fa la Bertoni, ci va tranquillamente, serenamente, senza fare troppa pubblicità.
2: Infatti, guarda, se io stavo pensando di followare tutti domani.
1: Sì.
2: E magari uno al mese, hai capito? Seguo soltanto un rifugio, poi un altro, ma no, noi lo facciamo comunque.
1: Lo facciamo comunque, no, perché poi la gente è capace che si offende, non capisce quando gli togli il follow.
2: Io potrebbe essere una cosa positiva, però sto pensando, aspetta.
1: Io volevo analizzare invece questa scelta, sì, social, che andrebbe fatta studiare da un bravo marketing manager, perché questa scelta regala a la persona scelta un audience incredibile, no? Se ci pensi.
2: Caspita, mi sta venendo in mente un business, poi te ne parlo.

0: rieccoci, Radio Bau and Company, I love animals. Noi amiamo tutti gli animali, ma proprio tutti.
1: E amiamo anche quelli sui due piedi.
0: E amiamo anche le persone che amano gli animali. C'è questa notizia social che sta facendo, che sta continuando ad andare avanti, perché da prima di Natale, a Natale l'avevo capita. Praticamente quando è uscito il film Dracula è venuta fuori questa storia che nella colonna sonora avevano messo un pezzo di Enya.
2: Ok.
0: E va bene. A Natale.
2: Enya, mitica cantante,
0: mitica
2: con dei
0: cantante
2: brani
0: celtica.
2: Pazzeschi.
0: A Natale di nuovo, perché comunque a Natale vengono fuori tutte le canzoni di Natale di Enya.
2: Siamo
0: arrivati a maggio del 2026 e continuiamo a parlare di Enya, che alla sua età più o meno dovrebbe avere la mia, vive con una quarantina di gatti nel suo castello in Scozia, si fa gli affari suoi, a casa sua non va nessuno, non è sposata, non ha figli ed è la donna più felice del
1: Enya
0: mondo.
1: Ma caspita, cioè io ti
0: invitaci,
1: invitaci, vengo io a vivere con te, cioè quella è la mia vita, praticamente sono io Enya, sono io.
0: Sei tu la mia milanese. E questa notizia continua, ogni tanto apro i social e c'è di nuovo Enya che ha 64 anni, vive con 40 gatti nel castello di... Ma qual è il problema delle persone che non accetta che una persona sia famosa, che faccia il suo lavoro,
2: ma tu dici,
0: canta,
2: che hanno non accettazione? Io penso che invece
0: del...
2: sia una cosa di esaltazione,
0: che sembra che la vogliano prendere un po' per il sedere, si
2: ma,
0: dice in italiano,
2: cioè Enya ha capito tutto dalla vita,
0: ma brava,
2: allora, se ne sta fuori dalle palle, vive circondata dai gatti che ti danno un'energia con la loro magia incredibile, in un castello in mezzo al verde, ma voglio dire, io credo che sia l'invidia che parla, sai,
0: io credo che dovremmo imparare,
2: brucia un po', prude un po', brucia. Ecco,
0: credo che dovremmo imparare a fare miau. 40-42.
2: Guardaci bene.
0: Miau. 40-42 gatti non fa nessuna differenza.
2: Comunque, ragazzi, iniziate pure a prendere in giro anche a me e criticare me, perché io finirò uguale. Non in un castello, ma in un bel rudere ristrutturato.
0: Secondo me finirai peggio di molto meglio di Enya.

0: Buongiorno a tutti, questa è Radio Bao, io sono Federica Bertoni in compagnia del buon...
1: Davide Cavalieri.
0: Esatto. Allora Davide, la scienza moderna e l'etologia confermano ciò che ogni amante dei gatti ha sempre saputo, ovvero i felini non solo provano affetto ma hanno una memoria di ferro per chi li tratta bene, per chi li tratta con gentilezza, e meno male, ce l'hanno anche con chi li tratta male comunque. Allora, come funziona la memoria felina? Il segreto sta nella memoria associativa, ovvero sebbene diversa dalla nostra, la mente del gatto collega potentemente le persone a sensazioni specifiche, quindi diventa un archivio positivo, no? Quindi quando noi interagiamo con calma, rispettiamo i loro spazi, gli offriamo cure, amore, il gatto ci salva, tra virgolette, no? Come siamo archiviati nella sua memoria a lungo termine come fonte di sicurezza e benessere. Ah, che bella, mi dà soddisfazione.
1: Ci piace molto, sì. Ci piace molto. E poi esiste l'archivio negativo, che al contrario memorizza gesti bruschi o forzature che vengono registrati come fonti di stress e pericolo. Il gatto infatti ricorda chi è stato gentile, perché quella gentilezza è diventato sinonimo di sopravvivenza e comfort emotivo. Questo mi fa venire in mente le famose gattare.
0: Sì.
1: Tu hai mai visto le gattare? Qua a Milano ce ne sono ancora poche in centro.
0: Ce ne sono ancora poche, però se siete a Milano c'è la colonna del Monumentale, che è veramente meravigliosa. Io non ci sono ancora andata, anzi ci dobbiamo andare adesso quando arriva la primavera, Davide, e sono fantastiche anche le ragazze che curano per esempio quella colonia, che sono proprio delle gattare, ma le vere gattare io le ho viste al Colosseo a Roma più di qualche volta negli anni in cui vivevo là, e devo dirti che era proprio quell'immagine di una volta che era proprio quella, cioè loro un po' comunque un pelino trasandate, eccetera, almeno ai tempi era così, e le vedevi proprio girare intorno, perché il Colosseo è pieno di gatti meravigliosi, è bellissimo,
1: e che corrono incontro,
0: e tra l'altro tutti
1: persone,
0: curati,
1: certo.
0: Lì.
1: E corrono incontro a queste persone che gli portano da mangiare, e fra una coccola e l'altra si tasta un pochettino la salute del gatto, come stava dicendo Federica adesso, per capire se sta bene o se accorre, o se accorre mettere in atto un piano per rapire il gatto e portarlo dal veterinario. Ma di questo vi parleremo in altre puntate favolose di I Love Animal qui su Radio Wow,
0: state con noi.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: E questa è sempre Radio Bao & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bao. E questa mattinata I Love Animal, quindi finiremo per parlare di gatti, perché io e Federica siamo due gattari.
1: E io sono anche io una parte della Company.
0: Della Company, perché soprattutto noi siamo gattari, non c'è niente da fare. Sì. Sapete di quella tizia che il suo gatto era solito rubacchiare nei giardini dei vicini, e lei a un certo punto si è accorta di avere in casa tipo calzini, palline, insomma, cose che il gattino aveva preso l'abitudine a rubare. E poverina si è un po' vergognata e ha detto: adesso che cosa faccio? Vado in giro a suonare i campanelli? E ha detto: no, dai. Ha messo il suo bel filo da stendere, come si fa di solito, con le bollette attaccato tutte le cose che il gatto, questo bottino che il gatto aveva rubato, e ha fatto un cartello dove sopra c'è scritto: My cat is a thief, ovvero il mio gatto è un ladro. E se riconoscete la roba, entrate in giardino e prendetevela. Ma così, con un po' di umorismo, è stato restituito tutto il bottino.
1: Ma dai, ma comunque trovo che sia una storia fantastica. A parte che io ricordo, ti ricordi le gazze ladre, no?
0: Sì.
1: Questo è un gatto gazzaladra. È allora, un gazzaladrone.
0: Sto pensando se i miei gatti hanno mai rubato qualcosa. Perché il mio, no.
1: Allora, devo dirti la verità, che Piper ha un po' questa mania.
0: Ah.
1: Per esempio, lei ruba, sai quei cuscinetti che usi nella lavatrice per raccogliere i pelucchi?
0: Sì.
1: Ecco, non esistono più in lavatrice, sono tutti sparsi e nascosti,
0: piacciono,
1: in giro per la casa. Lei va, è fanatica per queste cose. Oppure trovo anche palline, topini messi tutti nello stesso posticino. Ecco.
0: Uh-huh.
1: Jack no, però Piper ha un po' questa cosa da... Ma il gatto era maschio o femmina? Perché sono curiosa anche di questa cosa.
0: Era,
1: era
0: maschio.
1: Era maschio?
0: Dice, dice
1: un
0: gatto. Se avrebbero subito detto
1: un
0: gatta.
1: Un clepto gatto.
0: Se avrebbero subito detto gatta, no? Gatta, la famosa gatta ladra.
1: Esatto. La gatta ladra ci stava bene, però.
0: E invece diceva gatto.
1: Comunque è troppo carino. Cioè lui...
0: Sai che invece non l'ho mai raccontato, temo. Avevo il mio cane, famosissimo Tabù, di quando ero ragazzino, rubava i ciucci ai bambini.
1: Ma
0: sai,
1: no,
0: quando i bambini passano con il passeggino?
1: Sì.
0: Se il bambino non ce l'aveva in bocca proprio, o ce l'aveva in mano attaccato al passeggino, lui glielo rubava e poi entrava in casa col ciuccio in bocca. Era uno spettacolo. Peccato che all'epoca non ci fosse ancora la praticità di fare le foto come oggi, perché avrei una collezione di foto di Tabù con questo ciuccio che faceva spanciare dal ridere.
1: No, troppo carine queste cose. Chissà se i nostri amici ascoltatori hanno delle cose da raccontarci riguardo qualche furto strano dei loro amici animali, soprattutto dei vostri gatti, perché sono veramente particolari.
0: E se anche i vostri animali erano soliti rubacchiare qualche cosa, potete mandarci un messaggio al 345 341 1687 con una fotografia allegata. Sarebbe la morte sua.
1: Ah,
0: si suol dire.
1: Sarebbe fantastico, così possiamo anche condividere sui nostri social e raccontare un po' che cosa fa la community di Radio Bao & Company.

0: Su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: I love animals. Radio Bau ama tutti gli animali. E tu?
2: E buongiorno dal mattino di Radio Bau & Company con il nostro sole, Federica Bertoni.
3: Sono io il sole, in effetti. Buongiorno a tutti, I Love Animals, ogni giorno per raccontarvi tante cose interessanti sui nostri amici animali, ma non soltanto, e ovviamente con il buon Davide Cavalieri.
2: Raggiante come non pochi, Federica, non io naturalmente. Sì. Oggi andiamo in Brasile, dove è successa una cosa davvero singolare, però da questa notizia vogliamo trarre degli insegnamenti, proprio quelli profondi. Rifacendo il pavimento è stata trovata questa tartaruga che era stata interrata credo nel 2013, povera bestiola, e lei è vissuta per tutto questo tempo nutrendosi di quei pochi insetti che passavano. La notizia è molto importante perché fa capire praticamente come le tartarughe, quando vanno in letargo, possano praticamente vivere con pochissimo, stando ferme, non muovendosi all'interno del loro guscio, hanno praticamente bisogno di nulla, ma dietro poi c'è tutto un insegnamento, ne parliamo dopo.
3: Ma è incredibile, perché tu pensa che era lì dal 2013, a Porto Alegre, dove una tartaruga chiamata Manuela, tra l'altro.
2: Manuela.
3: Cioè, dal 2013 è stata scoperta appunto sotto il pavimento durante i lavori di ristrutturazione ed era scomparsa da decenni.
2: Ma ti rendi conto?
3: Era ancora viva, ma questa cosa, guarda, veramente mi impressiona tantissimo. Pensa che la famiglia, tra l'altro, la cercava pure perché pensava fosse scappata. Invece no, era rimasta sepolta, hai capito, sotto i lavori di ristrutturazione. Ecco.
2: No, ridiamo perché scappa, non fa ridere che una tartaruga scappi, ma io sono testimone, ne ho trovate due, San Benedetto del Tronto, fuori da casa nostra, per le strade. Spesso abbiamo raccolto delle tartarughe che scappavano da chissà quale situazione e ce le siamo tenute finché le abbiamo poi date in eredità ad altre persone che avevano modo di stargli dietro più di noi, perché questa casa la vorremmo lasciare. Quindi prima abbiamo dato via le tartarughe che rimangono nella stessa zona in cui sono abituate, poi venderemo la casa, ci pensiamo.
3: Ecco, con le tartarughe. E comunque, guarda, la tartaruga per me è ad esempio un simbolo veramente di tante cose, perché se tu ci pensi, la tartaruga ha una vita lunghissima, quindi rappresenta anche una certa saggezza, questo scudo che la ricopre, però all'interno è tenera. E poi la tartaruga è calma, lenta, e con questa calma e con questa lentezza lei arriva ad avere 100 anni, 200 anni. È fantastica questa cosa.
2: Questa storia invece, quello che ha scritto questo articolo, ci voleva trasmettere di quanto è importante stare fermi ed aspettare che succeda qualcosa di positivo, anche quando sta funzionando tutto a merda. Federica, guardami così.
3: Guardando, ma non so quanto voglio guardare. No, io ci voglio
2: bisogna
3: credere.
2: Stare con la testina nascosta e aspettare, perché sicuramente sta succedendo qualche cosa e noi dobbiamo essere pronti sia a livello energetico che a livello proprio interiore.
3: In tutto ciò c'è un problema, che io però non ho la durata di anni che ha una tartaruga, quindi io, se vuoi, adesso guarda, chiudo tutto, vado lì, mi metto a aspettare qualche cosa di buono. E poi però viene a bussare, che compio 70 anni, 75.
2: Ti faccio chiamare dai miei nipoti.
3: Anche comunque questa... era viva questa tartaruga, e questa è la cosa più bella.
2: Sì, è vero, la cosa più bella di questa giornata, può darsi. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie da Federica Bertoni.
3: E Davide Cavalieri.

0: Il buongiorno di Radio Bain Company si sente con I Love Animals, l'incredibile Federica Bertuni.
1: E il buon Davide Cavalieri, siamo incredibili entrambi e siete incredibili soprattutto voi che avete scelto Radio Bao e I Love Animals.
0: Sapete che io e Federica quando parliamo al microfono stiamo vicini vicini, ma stiamo sicuri perché c'è una novità.
1: È solo per quello stiamo sicuri?
0: Vabbè, adesso anche te.
1: Sì, è vero, io e te ci sputacchiamo sostanzialmente, inevitabilmente, l'uno addosso all'altro mentre registriamo. Perché è nata una gomma da masticare che contiene proteine ACE2, che sono, pensa, prodotte in pianti composte antivirali, che quando viene masticata si legano alle particelle virali presenti nella saliva, impedendo quindi di attaccarsi alle cellule umane. Cioè una gomma da masticare antivirale, antibatterica, ma questa è una figata pazzesca.
0: È solamente un peccato che non sia ancora messa in commercio perché la vogliono sperimentare. Riflessione anche
1: vai,
0: qui
1: sì.
0: Quindi la sperimenteranno su tutte le persone propositive vogliose come me e te, non sugli animali, anche perché non ce lo vedo un cane masticare una gomma,
1: ma non avrebbe nessun senso. E qua scatta la famosa cosa del non serve sempre sperimentare tutto sugli animali,
0: Bertoni.
1: Perché per esempio in questo caso che senso ha?
0: Che senso ha? Vede Bertoni, lei mi studia molto,
1: vedi, ogni tanto divento bionda, divento mora subito, molto intelligente ogni tanto. Allora, alcune formulazioni utilizzano anche lecitine di origine vegetale, peptidi antimicrobici che sono stati in grado di inattivare il virus dell'herpes e dell'influenza. Ma questa è una scoperta incredibile, tra l'altro deriva da cose naturali, anche questa cosa mi piace tantissimo. Scusami, non è chimica.
0: Anziché farci un tè antivirale potremmo mangiare una gomma.
1: Sì, perché poi tra l'altro la fanno all'interno di una matrice vegetale, quindi rimane anche economica da produrre, non è assolutamente invasiva nei confronti di sperimentazione animali, uso di chimica. Mi piace molto, questa è una notizia molto bella e speriamo di provarla presto.
0: Allora, prima di tutto la incorniciamo nella redazione di Radio Bao e la teniamo sott'occhio perché io voglio capire come vanno avanti le cose.
1: Comunque, se ci state ascoltando voi che la producete, mandateci una scatoletta che noi sperimenteremo per voi.

0: Welcome back, ben ritrovati Radio Bay in Company, in compagnia di Federica Bertoni.
1: Eccomi qua, e oggi sono canterina oggi, senti questo tono che Davide Cavalieri, do you believe in love
0: ci
1: the
0: siamo.
1: Mi senti come sono, yeah.
0: Se ascoltate Radio Bay in Company sapete che Company sta per tutti quegli animali che non fanno bau, e quindi oggi parliamo di Cher, ma non perché lei sia un cane, anzi è una delle artiste che canta meglio al mondo in assoluto, ma perché Cher, ed è un personaggio che mi ha sempre molto incuriosito, ha condotto una battaglia di 5 anni per liberare Kavan, noto come l'elefante più triste del mondo.
1: Povera
0: bestiolina.
1: Guarda.
0: Dopo aver trascorso decenni in solitudine e condizioni di maltrattamento nello zoo di Islamabad in Pakistan, l'animale ha sviluppato chiaramente dei gravi danni psicologici. Gli elefanti che rimangono rinchiusi per molto tempo vanno un pochettino fuori di testa e hanno questa sindrome dello scatolone, tendono ad avere un moto sussultorio ma restare fermi come se fossero veramente chiusi dentro qualcosa.
1: Povera
0: di piccolo
1: Stella.
0: Non potevo semplicemente guardare e non fare nulla, ha confessato la cantante dopo aver ottenuto la sua liberazione. L'intervento è stato decisivo, ha finanziato il trasferimento tramite la sua fondazione Free the Wild e si è recata personalmente a Islamabad per negoziare con il primo ministro.
1: No vabbè, che mito,
0: è un mito, e adesso vi racconto perché.
1: Cher, vieni qua in radio da noi.
0: Quando Cher ha fatto il suo famoso farewell tour, che era il tour di ritiro ufficiale da tutte le sue tournée, voglio dire che Cher quando andava in tournée forse supera Madonna ad ora di concerto, fa anche 3 ore di concerto eccetera eccetera, c'era il quadro indiano dove lei entrava su questo elefante di legno spinto a rotelle, e già all'epoca mi aveva molto incuriosito perché si vedeva che c'era qualche cosa che cercava di dire, ovvero di avere rispetto degli elefanti, perché era palesemente a rotelle, non cercava di nasconderlo, proprio come se fosse detto questo è un gioco. E questa notizia che ho trovato qualche giorno fa mi ha dato la risposta di una domanda che mi sono posto 20 anni fa.
1: Vedi
0: proprio come se fosse detto questo è un gioco, e questa notizia che ho trovato qualche giorno fa mi ha dato la risposta di una domanda che mi sono posto 20

0: comunque non guasta. È meglio da vecchio che da giovane, posso anche dire questo.
1: È un po' vero.
0: Dai, è più affascinante. Attraverso la sua Leonardo DiCaprio Foundation ha donato $1 milione all'Elephant Crisis Fund per proteggere gli elefanti dall'estinzione. Pensa a te. E la donazione sostiene progetti contro il bracconaggio, il commercio illegale di avorio e la perdita di habitat in Africa, dando una speranza concreta a queste magnifiche creature che, ricordiamo, sono verso l'estinzione, perché qua ne facciamo di tutto di sti poveri elefanti, che poi sono molto sensibili.
1: Gli elefanti sono questi animali che ogni volta che li vedo mi viene tristezza, perché penso che effettivamente si stanno estinguendo, sono sempre stati trattati di merda, diciamolo tranquillamente, e loro ne sono perfettamente coscienti. Dovremmo prendere più coscienza.
0: L'elefante è un buono.
1: Dovremmo prendere più coscienza delle brutture che a volte riusciamo a fare.
0: Un po' un buon pirla l'elefante, un po' come noi.
1: Un po' come bravo, mi hai tolto le parole di bocca, Bertolchi. Questa è sempre Radio Bar Company, restate con noi perché non è finita qui.

0: Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company in questa lunga mattinata. C'è sempre il sole con Federica Bertoni e Davide Cavalieri, anche quando parliamo di argomenti bruttini.
2: Già,
1: bruttini.
2: E quest'oggi anche ne abbiamo uno, diciamo che ci pesa molto, soprattutto sul portafoglio, per noi che abbiamo animali in casa.
1: Per noi che abbiamo animali in casa, e soprattutto quando Federica vuole dare una mano ai suoi amici che hanno dei rifugi, perché salvare gli animali vuole anche dire prendersi cura della loro salute. Tac di ultima generazione, risonanze per decidere se mettere una protesi all'anca, visite cardiochirurgiche che danno il via libera a interventi di bypass, trattamenti chemioterapici contro i tumori e farmaci per malattie croniche. Tutti questi sono i servizi della sanità animale che sono ormai sovrapponibili a quelli destinati agli umani, ma c'è una grandissima differenza. Tutti questi sono a pagamento, oltre che, adesso ne parleremo, una parte di questi farmaci e tutti questi servizi non si sa perché costano il doppio, 3 volte, 4 volte, 10 volte quello che costano noi umani. Com'è possibile?
2: Anche qua parliamo sempre soltanto di business. Perché? Perché purtroppo noi pensiamo che i principi attivi che vengono usati per i nostri amici animali siano diversi da quelli che vengono usati per l'uomo. In realtà non è così. Nella maggior parte dei farmaci che noi utilizziamo per gli animali c'è il principio attivo stesso medesimo di anche farmaci comparativi che noi acquistiamo in farmacia, che però ci costringono a fare degli acquisti importanti, perché quando il tuo animale sta male, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo coniglio sta male, tu fai tutto quello che serve per farlo stare bene. Le cliniche costano un disastro, uno sproposito che se per caso devi ricoverare il tuo animale soltanto per 2 o 3 giorni ti va completamente tutto lo stipendio. Parliamo di uno stipendio normale, parliamo di 1.500-2.000 euro. Io ricordo quando Jack l'ho dovuto ricoverare per il discorso urinario, io quel mese lì ho speso 2.500 euro tra ricovero, farmaci, teterizzazione, tutte queste cose qua. E per quanto riguarda i farmaci è addirittura vergognoso che non siano mutuabili, perché allora gli animali sono stati ormai considerati esseri senzienti, riconosciuti come esseri senzienti, però non li trattiamo come esseri senzienti, ovvero nel modo in cui dovremmo trattare la nostra salute. Cioè, vedi che c'è una coerenza in questo paese che mi sconvolge.
1: Ma in realtà c'è il discorso fila molto bene, no? Perché ti autorizza a considerarli senzienti, così tu sei più
2: così spendo di più.
1: Brava,
2: c'hai ragione,
1: così tu
2: c'hai
1: sei
2: ragione.
1: Più così tu sei consenziente a spendere più soldi per loro.
2: Sì, niente praticamente viene fatto veramente per la tutela animali, viene tutto fatto con un secondo fine che porta sempre al vil denaro. Questo è, comunque i farmaci costano uno strafotio, anzi non lo dovrei dire ma ve lo dico. Quando avete un animale che sta male e dovete dargli un farmaco, sentite un veterinario amico, un medico amico, fatevi dire il principio attivo, che così andate a spendere anche di meno magari su un comparativo umano. Ecco, adesso mi uccideranno in tutti.
1: Infatti torno a dire che spesso nei rifugi e nei canili si dice se c'è disponibilità di, e danno un elenco di farmaci che spesso sono umani, se proprio non sono dei casi particolari, in questo genere di realtà accettano tranquillamente farmaci umani e loro pian pianino si gestiscono. Naturalmente c'è una parte di veterinari che pensa che siamo delle brutte persone, e invece se riusciamo a salvare dei cani, modestamente non penso di essere una gran brava persona, penso di aver fatto quello che posso, perché poi quello che facciamo sempre.
2: No, ma anche perché ti faccio un esempio, il collirio, io compro un collirio per me, spendo 8 euro, 9 euro, voglio comprare un buon collirio, spendo 11 euro, esageriamo.
1: 15.
2: Ecco, vedi, 15. Sono andata a comprare l'altro giorno un collirio per Piper, perché ha questo problema sempre di irritazione agli occhi, ho speso 28 euro. Un collirio normalissimo.
1: Per finire in bellezza, chiediamo, come abbiamo già detto, almeno una lista di farmaci indispensabili di prima necessità per i nostri animali da compagnia a un prezzo calmierato, esattamente
2: bravo,
1: come per i nostri.
2: Anche la cura della FIP, vi dovete vergognare a farla pagare così. Non so a chi lo sto dicendo, ma mi sono scaldata un attimo. È una vergogna, un farmaco salvavita che finalmente è stato approvato, ma costa un patrimonio.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobao di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Ariete. Con Giove e Venere in Cancro, a scornare con Marte, Saturno e Nettuno nel vostro segno, a suggerire maretta tra le mura domestiche, per gli animali Ariete, maggio sarà il mese ideale per stemperare gli attriti in una gita, viaggio o progetto da affrontare insieme alla famiglia umana. Mercurio e Marte in Toro, nella vostra casa 2, suggeriranno pause bucoliche, passeggiate ricche di odori e colori, mai noiose. Venere, Urano e Mercurio dagli amici gemelli per un tocco di brio amichevole. Non male alla fine della fiera. Gemelli. Venere, Urano e Mercurio nel vostro segno illumineranno il maggio degli animali gemelli, pronti a un restyling delle cucce, così come a qualsiasi novità in merito a giochi, toilettature, corse sfrenate ovunque ci sia una pista sufficiente da conquistare. Marte, Saturno e Nettuno, dal dinamico Ariete, vi predisporranno alla collaborazione e comunicazione tra specie differenti. Largo a voi! Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Il Parlamento europeo ha approvato norme di tutela per cani e gatti. Come Gaia Animali Ambiente siamo orgogliosi di aver contribuito. È stato fatto infatti un passo storico per la tutela degli animali da compagnia in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato l'altro giorno le prime norme comunitarie su allevamento, identificazione e tracciabilità di cani e gatti. Cioè allevatori, venditori, rifugi e anche proprietari di cani e gatti dovranno adeguarsi a queste nuove norme in tutta Europa, quindi anche in Romania, in Ungheria, dove insomma le normative fino ad ora erano abbastanza lacunose, ma ovviamente anche in Italia. Tra queste norme c'è per esempio il divieto di accoppiamenti tra consanguinei o il divieto di pratiche di allevamento dannose per la salute di cani e gatti o il divieto di fare mutilazioni a fini estetici o competitivi. E noi siamo fieri, come Gaia Animale Ambiente, di aver contribuito presentando agli eurodeputati le nostre proposte insieme a Fondazione Cappellino, a Deutscher Tierschutzbund, a Fondazione 30 Millions d'Amis, alla Fondazione Brigitte Bardot, all'Eurogroup for Animals e a un gruppo di altre associazioni italiane e europee. Molte di queste proposte sono state accolte e appunto ora dovranno essere implementate in ogni Stato membro. Ovviamente purtroppo non tutte le proposte sono passate. Comunque stiamo assistendo a un cambiamento culturale profondo, il passaggio da una logica di possesso a una di responsabilità e di rispetto concreto della specificità dei nostri compagni animali. Il voto dell'altro giorno è per noi ovviamente solo un punto di partenza. Continueremo a lavorare affinché cani e gatti siano riconosciuti a tutti gli effetti come membri della famiglia in tutta l'Unione Europea. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali Ambiente.

Ben ritrovati su Radio Boy & Company. Un dipartimento di polizia ha deciso di mettere da parte il blocchetto delle sanzioni pecuniarie per una causa molto più nobile: accettare cibo per gatti come pagamento per le multe al fine di aiutare un rifugio locale in difficoltà. Il dipartimento di polizia di Muncie, nell'Indiana, di fronte al sovraffollamento del rifugio di animali locali, che si trovava a gestire oltre 350 gatti con scarsissime risorse, ha ideato una soluzione creativa. Per un periodo limitato ai cittadini sanzionati per i divieti di sosta o piccole infrazioni amministrative è stata offerta un'alternativa. Invece di pagare la multa in contanti, potevano donare un valore equivalente in cibo per gatti, lettiere, scatolette direttamente al rifugio in questione. La risposta della comunità è stata immediatamente straordinaria. Le foto diffuse dai magazine locali mostrano agenti di polizia, solitamente figure molto austere, circondati da gattini affettuosi e sepolti da montagne di donazioni. Ma addirittura molti cittadini, pur non avendo multe da pagare, sono recati al rifugio per donare spontaneamente, contagiati dallo spirito di questa iniziativa. Questa campagna ha dimostrato come le forze dell'ordine possono interagire con la comunità in modo costruttivo ed empatico, invece di limitarsi a punire un'infrazione. La polizia ha trasformato un errore in un gesto di solidarietà concreta. Il risultato di tutta questa operazione? Un magazzino pieno di provviste per mesi per 350 miciotti con la pancia piena e un rapporto di fiducia rinnovato fra cittadini e agenti. Vedete come delle volte basta semplicemente seguire il proprio cuore che nascono delle idee incredibili, come quella che avete avuto voi ascoltando Radio Bau & Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Carolina Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazioni riguardo alle problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau and Company, vi porto in Grecia, dove una sentenza storica rompe finalmente il silenzio. La sofferenza non può più essere giustificata dalla parola tradizione. In Grecia la Corte Suprema ha stabilito che nessun animale deve più affrontare il momento finale senza essere prima stordito. È già qualche cosa. È una vittoria per chi non ha voce. Per anni pratiche arcaiche hanno ignorato il terrore ed il dolore profondo negli occhi di queste povere creature. Oggi la legge dice chiaramente che il benessere animale viene prima di ogni rito e di ogni usanza antica. Riconoscere che ogni essere vivente prova paura e stress è un passo di pura civiltà che molti aspettavano da tempo. Non si tratta di colpire una fede o una comunità, ma di proteggere i più vulnerabili nel momento del loro estremo sacrificio, compiuto per noi tramite le nostre mani, aggiungerei. Quando la giustizia sceglie la compassione, la società intera fa un passo avanti verso l'umanità. E anche se non sono esattamente le parole che avrei voluto leggere, e come dice questo comunicato, è un passo verso l'umanità. Spero che si continui a farne tantissime. Questa è sempre Radio Bau and Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Buone notizie sul fronte della prevenzione del randagismo nel sud Italia. Al via a San Giovanni in Fiore, in Calabria, il progetto di sterilizzazione e reimmissione dei cani vaganti. È partito infatti ufficialmente, appunto a San Giovanni in Fiore, un importante progetto dedicato alla tutela degli animali e al benessere della comunità. La sterilizzazione e la reimmissione controllata dei cani vaganti sul territorio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra diversi gruppi associativi locali e non impegnati nella protezione degli animali, tra questi Gaia Animale Ambiente Calabria, appunto, e grazie al sostegno e all'impegno dell'amministrazione comunale, che ha deciso di investire concretamente in una gestione più responsabile e civile del fenomeno del randagismo, che sappiamo che in Calabria è ancora purtroppo devastante. Grazie a questo progetto sarà possibile a ridurre in modo etico il numero di nascite incontrollate, b migliorare le condizioni di salute dei cani presenti sul territorio e c garantire una convivenza più sicura e rispettosa tra cittadini umani e animali. I cani saranno sterilizzati, controllati dal punto di vista sanitario e poi reimmessi nel loro ambiente, secondo un modello che è già stato adottato con successo in molte realtà italiane. E questo è un passo importante per costruire una comunità più attenta al rispetto degli animali e al benessere collettivo. E quindi come Gaia Animali Ambiente noi diciamo grazie a tutte le associazioni, ai volontari e all'amministrazione comunale che stanno rendendo possibile questo progetto.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito un principio fondamentale. La caccia a specie protette non può essere un'abitudine. La deroga prevista dalla direttiva Uccelli è un'eccezione straordinaria che richiede prove rigorose. La giunta regionale della Lombardia aveva autorizzato l'uccisione di una quota spropositata e illegittima di 97.637 fringuelli e 36.552 storni tra il 1 ottobre e il 30 novembre. Quindi già l'anno scorso il Consiglio di Stato aveva sospeso la delibera regionale accogliendo le tesi ambientaliste, ma lo stop è arrivato a stagione inoltrata e purtroppo migliaia di uccelli protetti erano già stati uccisi. Vincere al TAR oggi è fondamentale per il futuro, non certo non restituisce la vita a migliaia di individui uccisi per colpa di questa politica che ignora deliberatamente la legge. Denunciamo inoltre la volontà di diverse regioni di voler riaprire le deroghe anche per l'anno in corso, nonostante la chiarezza dei tribunali. Si tratta di un cortocircuito istituzionale che espone l'Italia a onerose procedure di infrazione europea pagate da tutta la collettività. Di questo ne parliamo sempre troppo poco. Quando si concede la caccia in deroga, noi cittadini, anche quelli contro la caccia, paghiamo delle tasse oscene alla comunità europea. Le associazioni LAC, unitamente a EMPA, LAV, LIPU, Lega Nazionale del Cane, WWF Italia, diffidano formalmente la Regione Lombardia e le altre amministrazioni dal riproporre per la prossima stagione provvedimenti fotocopia. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e non una merce di scambio politico. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, come di consueto vi ricordo www.abolizionedellacaccia.it per approfondire questa notizia e firmare tutte le petizioni del caso.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Attenzione, c'è un cartello nuovo. Leggete: rallentare, attraversamento, gatti. Ed è stata installata una nuova palina segnaletica della colonia felina di via Cesare Pascucci all'Infernetto a Roma Sud, per lanciare un messaggio chiaro a chi guida, un invito agli automobilisti a prestare attenzione, alzare il piede dall'acceleratore per proteggere dal rischio di investimenti i piccoli residenti dell'oasi urbana capitolina, considerati un prezioso patrimonio da conservare. Questa palina è un'azione concreta che unisce tutela animale, sicurezza stradale e decoro urbano, promosso dall'Ufficio del Garante dei Diritti degli Animali di Roma Capitale, presieduto dall'onorevole Patrizia Prestipino, in collaborazione con le istituzioni cittadini di prossimità e la polizia locale. Un grande grazie ai residenti, in particolare alla signora Sonia, referente della colonia, per l'amore con cui si prendono cura di questi gatti, e ovviamente al municipio di oggi presente con l'assessore Guglielmo Calcerano, per il supporto e per la riuscita di questa nuova opera. Un'altra piccola grande azione fatta a tutela dei nostri amici felini. Così ha affermato al momento della posa in opera la Prestipino, invitando anche a segnalare altre necessità in zona in altre parti della metropoli, scrivendo un'email a garante.animali@comune.roma.it. L'iniziativa segue le tante altre azioni virtuose e di civiltà in questa direzione, per segnalare l'attraversamento di altri gatti, delle vite da proteggere, delle colonie feline presenti nella città eterna. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, anche se sempre più spesso finiamo per parlarvi di gatti. Restate con noi per altre belle notizie del mondo degli

Ben ritrovati amici Radio Man Company. È considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

da sempre una grande sostenitrice dell'adozione di cani da rifugi, incoraggiando spesso i suoi fans a fare lo stesso. Ha due cani pitbull, Shark, adottato durante il lockdown, e Miss Moody, ed entrambi sono stati adottati tramite l'organizzazione Angel City Pitbulls. Shark è il suo compagno praticamente sempre, presente in molte attività e si sente persino in sottofondo in alcune delle sue canzoni. E questo non può che confermare il suo valore come persona che ci piace, perché insomma Billie Eilish ci piace davvero molto. Adesso qui su Radio Bau con Bad Guy. Wish.

Tiziano Ferro ha un grande amore per i cani, adottando spesso cani anziani dai canini. Ricordiamoci del Doberman Jake, e prima ancora c'è stato Bo. Più recentemente un altro cane di nome Johnny o Gianni è stato adottato da un altro canile, questo per dare una nuova possibilità a degli animali in difficoltà. Questo gesto, che Tiziano ha più volte sottolineato essere una grande fonte di gioia e arricchimento. Elisabetta Canalis, fra le cose, ci ha raccontato che per il suo ultimo compleanno Tiziano ha chiesto solo donazioni per il rifugio del suo paese. Tiziano Ferro, con La differenza fra me e te, adesso qui su Radio Man Company.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste. Bocconcino o carezza? Giochino o libertà? Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi, con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire, per voi musica. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: E rieccoci, Radio Bau & Company, ben ritrovati tutti quanti. È il momento di Davide Dadda, presidente di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
3: Ciao Davide.
2: Oggi con Davide parliamo di professionisti del mondo del pet. Il mondo del pet negli ultimi 20 anni ha avuto una grossa evoluzione. Quanto sono cambiate le figure di riferimento del mondo del pet, i professionisti che lavorano in questo settore?
3: Ma il mondo del pet è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni solamente. Oggi educatori cinofili, toilettatori, pet sitter sono figure molto richieste e molto cercate dalle famiglie, spesso considerate indispensabili. Non si parla più solo di servizi, ma di competenze che incidono sul benessere degli animali e sulla serenità delle persone che li vivono ogni giorno. Eppure questo riconoscimento sociale non corrisponde a un riconoscimento normativo. Qui nasce il problema. La società corre, il legislatore resta fermo. Le norme che dovrebbero inquadrare queste professioni sono spesso assenti, frammentarie o ancorate a un'idea di mercato che non esiste più. In molti casi, semplicemente, queste professioni non erano nemmeno immaginabili quando le regole attuali sono state scritte. Il risultato è uno scollamento evidente tra ciò che i cittadini chiedono e ciò che la politica riesce realmente ad offrire. Il mercato del pet cresce, si diversifica, crea lavoro e crea valore. Le famiglie investono sempre di più nella cura degli animali. Le aziende del settore innovano, aprono, assumono. Ma tutto questo avviene in un quadro normativo rigido, spesso incoerente, che non tutela né chi lavora né chi investe. Regole pensate per altri contesti vengono applicate a forza, con interpretazioni variabili, a una burocrazia che complica invece di accompagnare. A pagare il prezzo più alto sono i professionisti seri, quelli che studiano, si formano, investono tempo e risorse per lavorare bene. Senza un riconoscimento chiaro, sono messi sullo stesso piano di chi improvvisa. Nessuna tutela reale, nessuna identità professionale, nessuna garanzia. Ma ci rimettono anche le imprese del comparto, costrette a muoversi in un sistema che non le rappresenta e non le comprende, tra la concorrenza sleale, incertezza normativa e regole inadatte. Il punto non è creare più burocrazia, ma regole migliori. Regole che partano da una realtà di oggi, non da quella di 30 anni fa. Il settore pet non è una moda passeggera, è un pezzo stabile dell'economia e della società. Continuare ad ignorarlo significa lasciare indietro professionisti, aziende e alla fine non tutelare il benessere degli animali. E questo ormai non è più accettabile.
2: Tutelare il benessere e la salute dei nostri animali dovrebbero essere principi fondamentali, visto che li vogliamo come dei veri e propri componenti della nostra famiglia. Ringrazio ancora tantissimo Davide Dadda di ACAD e adesso è arrivato il momento della più bella musica di Radio Bio & Company.

Rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo la vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari. La vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli

0: comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamut. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico, quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti, e quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza universale. Buona lettura!
1: Yeah.

Ogni sua apparizione in TV diventa una serie di meme per i social, ironica, divertente, cinica e inimitabile. Da sempre legata a relazioni sentimentali piuttosto bizzarre, dobbiamo dire la verità, eh? David Bowie, Salvatore Dalì. Come ha dichiarato lei stessa, ha chiuso la bottega diverso tempo fa, preferendo di gran lunga gli animali che non l'hanno mai delusa. Amanda Lear con Tomorrow, adesso qui, su Radio Ban Company.

0: di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie celesti del mese? Cancro. Giove e Venere in una melodica gradevolezza nel vostro segno, armonici con Mercurio e Marte in Toro, predisporranno voi animali Cancro in allegria, necessaria per poter arginare le fatiche educative o di apprendimento di Nettuno, Marte e Saturno in Ariete. Il periodo sarà indicato per attività di gruppo o cooperazione, mettendo il vostro tartufo fuori dalla solita cuccia. Bocconcini premio, da stanare, in scatole e nascondigli potranno motivarvi come l'inizio della primavera. Leone. Una cascata di emozioni per gli animali leone nel mese di maggio. Dall'energia di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete a rendervi assertivi. Ma tenete a bada la dominanza alias Baldanza, con Plutone opposto. Ai simpatici Venere e Urano, che insieme a Mercurio in Gemelli solleciteranno le relazioni a 360 gradi. Non starete fermi un attimo, iperattivi e pionieri verso nuovi territori, giochi e relazioni, addestramento con premio, rinforzo positivo, a go go per voi. Vergine. Venere e Urano e Mercurio in passaggio in Gemelli dalla casa 10, quella della realizzazione, chiederanno agli animali Vergine di applicarsi in prove di abilità e concentrazione nel mese di maggio. Lungi dal poltrire su sdraio, amache, letti, puff, anche Marte, Mercurio e Saturno in Ariete vi inviteranno a un apprendimento coinvolgente e profondo, suggellato da un bel Giove di successo in Cancro. Ostacoli e podi saranno per voi ambite e meritate conquiste. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Music and Pets, ogni giorno su Radio Bau & Company andiamo a esplorare i profili social più pet friendly per commentare con voi i post che ci sono piaciuti.

Music and Pets su Radio Wow e Company. Alcuni animali pare che siano così intelligenti da superare gli esseri umani in diversi ambiti. Dobbiamo ammetterlo, sì, è vero. Gli scimpanzé, che condividono il 99% del DNA con noi, hanno una memoria a breve termine spesso migliore di quella degli adulti e sanno creare strumenti e strategie complesse. Pensate che i delfini hanno cervelli molto sviluppati, addirittura 4 o 5 volte più di quello che si possa pensare, riconoscono se stessi allo specchio e possono dormire con metà cervello sveglio. Ecco, sarebbe da imparare anche per noi. Parliamo dei corvi, che sono in grado di risolvere puzzle complessi, costruiscono strumenti, ma la cosa che ha sorpreso tutti è che sono in grado di ricordare i volti umani per anni, arrivando persino poi a vendicarsi. Il polpo possiede addirittura 9 cervelli, attenzione, uno centrale più uno per ogni tentacolo, e riesce ad aprire barattoli, a fuggire da acquari chiusi e modifica il proprio DNA in tempo reale. Gli elefanti, oltre ad avere un cervello più grande tra tutti gli animali della Terra, ha una memoria straordinaria, oltre a una sensibilità incredibile, al punto che mostrano veri rituali di lutto per i loro morti. E che dire ancora? I maiali sono intelligenti quanto un bambino di 3 anni, possono imparare a giocare ai videogiochi e provano emozioni complesse. Lo ricordo spesso, lo so, la grande Margherita Hack in un'intervista ci ricordò che ogni animale ha l'intelligenza che gli occorre, e a giudicare da quanto vi ho appena raccontato, noi esseri umani no, non siamo più intelligenti degli altri. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bava & Company, restate con noi per altre divertenti notizie dal mondo degli animali. Musica.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Welcome back, ben ritrovati. Music and Pets, notizie dai social. Il record mondiale per il gatto vivente più anziano appartiene a Flossie ed è una micia che vive nel Regno Unito. Nata nel 1995, significa che oggi ha ben 31 anni. Ma la cosa importante è che quest'età equivale a più di 160 anni umani. Il Guinness dei primati l'ha riconosciuta ufficialmente come il gatto vivente più anziano dopo che la sua età è stata verificata da veterinari oltre che dai registri. Flossie ha vissuto con diversi proprietari e ha trascorso del tempo in rifugi prima di trovare una casa definitiva. Insomma, non ha neanche avuto una vita semplice. Col tempo ha perso gran parte dell'udito e della vista, ma rimane calma, socievole e affettuosa. Risponde bene al tatto, alle vibrazioni vocali e alle routine familiari. La sua lunga vita dimostra come con una corretta alimentazione, regolari cure veterinarie e un ambiente privo di stress contribuiscono a prolungare la durata della vita di un gatto. Flossie è un esempio vivente di quanto a lungo i gatti domestici possano vivere sotto cure e protezioni costanti. Fra tutte queste cose però manca l'amore, e l'amore, amore, i nostri gatti vogliono amore, almeno in proporzione 100 volte quello che loro danno a noi. Questa è Music and Pets con la più bella musica di Radio Bank Company.

E questa è sempre Music and Pets su Radio Bio & Company, con tutte le più belle notizie dal mondo dei social. E vi porto delle buone notizie da Santorini, l'isola greca del Mar Egeo, dove il trasporto turistico con asini e muli è finito sotto osservazione e il Ministero greco dell'Agricoltura ha fissato regole più rigide sull'isola. Limiti di peso per chi sale in sella e obblighi minimi di cura almeno per gli animali impiegati. La soglia indicata è 100 kg per passeggero e comunque un carico non superiore a un quinto del peso dell'animale. La stessa circolare chiede microchip, controlli veterinari, pause e riposo, acqua e ombra per ridurre stress e lesioni durante il lavoro. Proprio il minimo, se proprio dovessimo dirlo. Per il turismo è un cambio di tono. Corse con asini e muli dovrebbero seguire limiti di peso, pause e cure, riducendo sovraccarico e stress nelle salite. Resta la prova dei controlli. I limiti contano solo se vengono rispettati sul campo, specie d'estate, quando il turismo cresce e gli animali lavorano di più. Pensando all'overtourism, non oso immaginare cosa succeda sull'isola di Santorini. Insomma, l'impegno sulla carta c'è, vedremo cosa succederà in futuro, magari ascoltando la più bella musica di Radio Bau & Co.

Questa è Music and Pets. Informazione, musica e lifestyle sul mondo degli animali. Music and Pets su Radio Bau & Company.

Music and Pets su Radio Bye & Company, vi parlo di Brandon Grishow. Aveva poco più di 40 anni quando nel lontanissimo 1962 ha lasciato la sua carriera da giornalista per acquistare l'isola abbandonata di Moyem nelle Seychelles per la cifra di 8.000 sterline. Ma qui inizia l'avventura. Lui, insieme a René Antoine Lafortune, figlio di un pescatore, ha piantato oltre 16.000 alberi e ha popolato lentamente l'isola con numerose specie animali, tra cui 50 tartarughe giganti di Aldabra. E dopo diversi anni di lavoro, nel lontano 2009, Moyen diventa ufficialmente un parco nazionale. Anzi, il più piccolo parco nazionale al mondo, ma tra i più ricchi di biodiversità per metro quadrato. Incredibile.

Ben ritrovati, sono The Buying Company. Oggi parliamo di Ricky Gervais, che ha appena donato 2 milioni e mezzo di sterline che ha guadagnato nel suo ultimo tour a 22 associazioni con il maggior, come possiamo dire, con le maggior mission possibili. La donazione è arrivata dalla vendita di biglietti del suo tour mondiale Mortality, che ha tenuto dal 2024 al 2025. Il malloppo, diciamo così, è stato diviso tra organizzazioni di beneficenza che aiutano cani, gatti, orsi, rinoceronti, asini e molto altro ancora. Fra le organizzazioni c'è No Z, All Dogs Matter, New York Second Change Rescue e International Animal Rescue. In concomitanza con la sua precedente donazione del tour Armageddon di quasi 2 milioni di sterline, Gervais è arrivato a donare più di 5 milioni di sterline agli animali con le sue incredibili donazioni. Va proprio sottolineato che è uno dei più consistenti sostenitori degli animali del pianeta e lo fa senza darsi un grande affare, senza fare una grande pubblicità. Ne parliamo solo noi così, detto fra noi e noi. Infatti lui dichiara: sto solo cambiando silenziosamente tante vite. Questa è sempre Radio Buying Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Music and Pets, ogni giorno su Radio Mayan Company, le notizie più curiose dai social, accompagnati dalla più bella musica di Radio Mayan Company. A proposito, eccola che arriva.

Music and Pets su Radio Bank Company, torniamo a parlare di circo e di animali. La Francia compie un passo storico per il benessere animale. Il Parlamento ha approvato una legge che vieterà gradualmente l'uso di animali selvatici nei circhi itineranti. Questa è una notizia che avevo sentito anche, che sarebbe passata anche qua in Italia, poi invece chissà. Vabbè. Il divieto riguarda specie come leoni, tigri, elefanti e orsi e fa parte di un pacchetto più ampio che include restrizioni anche sui cetacei in cattività e allevamenti di visoni. La legge non entra in vigore immediatamente, ovviamente, ma prevede un periodo di transizione per permettere ai circhi di adeguarsi e di dismettere man mano gli animali che seguono queste strutture. Alcune misure saranno pienamente operative già nei prossimi anni. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di proteggere gli animali dagli spettacoli forzati e migliorare le condizioni di vita di chi vive nei circhi. E che sa che questo passo sia contagioso, abbiamo già sentito che la famiglia Orfei sta prendendo le distanze, speriamo che man mano la seguano tutti gli altri circhi, che da noi in Italia finalmente diventi legge. Questa è Music and Pets su Radio Bank Company, io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Vi racconto una bella storiella. Una coppia si era recata in un rifugio con un'idea ben precisa: adottare un solo cane, ovvero un pitbull. Già così è un bel gesto. E avevano già scelto il cane, che sembrava pronto a voltare pagina. Occhi tranquilli, coda in movimento e la promessa di una nuova vita davanti a lui. Dopo aver salutato i volontari, si sono diretti verso l'uscita, convinti di aver fatto la scelta giusta. Ma proprio mentre stavano andando via, qualcosa ha catturato la loro attenzione. Era un altro cane, il fratello del pitbull appena adottato, un cane più piccolo, silenzioso e completamente cieco. Nessuno lo aveva mai scelto e non c'era certezza che qualcun altro lo avrebbe fatto. Rimaneva lì, immobile, come in attesa di qualcuno disposto a vederlo davvero. E così in quel momento la coppia cerca di ignorare quel nodo allo stomaco. Si sono detti che stavano già facendo abbastanza, che prendersi cura di un solo cane sarebbe stato già molto impegnativo. E in parte è vero. Così sono saliti in macchina e hanno iniziato a tornare verso casa. Ed è così che dopo 45 minuti si sono guardati e hanno capito, senza bisogno di parole, di pensare alla stessa cosa. Non potevano lasciare lì quel cane. Hanno fatto inversione e sono tornati al rifugio. Ed è così che quel giorno non hanno adottato un solo cane, ma due fratelli destinati a restare uniti. Oggi i pitbull vivono insieme, inseparabili. Giocano, corrono, dormono fianco a fianco. Il più grande accompagna con dolcezza il fratellino cieco, che giorno dopo giorno acquista maggior fiducia e sicurezza in sé. Perché a volte le scelte più importanti arrivano quando pensi che sia già tutto deciso. E a volte l'amore torna a bussare proprio 45 minuti dopo. E questa è sempre Radio Bao & Company. Restate con noi per altre belle storie dal mondo degli animali.

Musica in pezzi su Radio Band Company, il momento scanzonato allegro con le notizie dai social, e oggi vi porto a Sydney, in Australia, e non per parlarvi di canguri, ma di un gatto arancione super socievole che è diventato una vera e propria attrazione locale dopo che alcuni abitanti lo hanno inserito su Google Maps come punto di interesse turistico, e proprio con il nome Friendly Orange Cat. Ed è così che le persone hanno iniziato ad aggiungere foto e consigli su come incontrarlo, oltre che a recensioni entusiaste elogiando le sue fusa, l'educazione impeccabile e un carisma irresistibile. Del resto è un gatto rosso, cioè insomma. E per molto tempo il micio ha anche mantenuto un incredibile punteggio di 4,9 stelle, riuscendo addirittura a superare bar e ristoranti della zona. L'idea, super simpatica, ha fatto il giro del mondo, e ora anche altri gatti di quartiere stanno comparendo su Google Maps come attrazioni imperdibili. Un'idea super simpatica per elogiare e mantenere in vita la figura del gatto di quartiere. Music and Pets, con la più bella musica di Radio Banco.

Music and Pets su Radio Vine Company, welcome back. Il momento social, un momento anche un po' leggerotto. Sicuramente avete già saputo che per il suo 88esimo compleanno Morgan Freeman ha deciso di fare lui un grandissimo regalo a tutto il mondo. Sì, ha donato 11 milioni di dollari per creare un santuario per cani randagi abbandonati. Mannaggia, sono veramente tantissimi soldi. Veramente con 11 milioni di dollari io penso che si possano fare più santuari per cani abbandonati, dei veri e propri luoghi di cura, di speranza, e dare soprattutto una seconda possibilità a questi animali. In un'epoca in cui troppi animali vengono dimenticati, Morgan Freeman ha scelto la compassione e ci ha ricordato che la gentilezza è ancora la voce più forte di tutti. Dobbiamo dire un grande grazie a Morgan Freeman per averci dimostrato che i veri eroi non si limitano a recitare, ma in fondo lo sono, e soprattutto lo sono di cuore. Music and Pets, Radio Vine Company, restate con noi.

Music and Pets su Radio Bau & Company, il pomeriggio scanzonato. Andiamo a prendere notizie dal mondo dei social. Vi racconto di un giovane marinaio di 23 anni che è diventato un eroe in Thailandia dopo aver compiuto un gesto di grandissimo coraggio per salvare 4 piccoli gattini da una nave in fiamma che era sul punto di affondare. L'imbarcazione, un peschereccio che si trovava al largo delle coste thailandesi, era stata devastata da un incendio improvviso. Tutto l'equipaggio è stato evacuato in sicurezza, ma qualcuno si è accorto che a bordo erano rimasti 4 gattini, terrorizzati e senza nessuna possibilità di mettersi in salvo. Ed è stato proprio quel punto che il giovane marinaio non ci ha pensato 2 volte. Senza preoccuparsi del pericolo, si è rituffato in mare, ha nuotato verso la nave, ormai avvolta dal fumo. Raggiunta l'imbarcazione, è salito a bordo tra le fiamme e ha trovato i gattini nascosti e spaventatissimi. Uno alla volta li ha recuperati e per proteggerli durante il ritorno li ha sistemati sulle proprie spalle. Poi si è rituffato in acqua e ha nuotato di nuovo verso la nave di soccorso con i piccoli aggrappati a lui. Immaginate questi gattini come hanno piantato le unghiette sulle spalle di quest'uomo e lui se li è tenuti fino a portarli in salvataggio. E le immagini di questo salvataggio scattate dai colleghi dell'equipaggio hanno fatto rapidamente il giro del web. Le trovate anche sulla pagina di Radio Bau. Nella foto si vede il marinaio che emerge dall'acqua con i 4 gattini stretti a lui, ancora spaventati ma finalmente al sicuro. Grazie a questo gesto tutti e 4 sono stati salvati e affidati alle cure dell'equipaggio, che si è subito preso cura di loro. E ora che io vi ho letto questa notizia, sicuramente questi gatti avranno trovato una nuova casa, una nuova sistemazione. Mi stavo chiedendo mentre vi leggevo, chissà se capitasse a voi, lo fareste? Chissà se capitasse a me, se mi butterei in acqua? Chissà, io ci proverei. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company, vi lascio con la più bella musica di Music Pet.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o solo infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete. A fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto. Esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Radio Bau News.
3: Oltre 400.000 firme al Senato contro caccia selvaggia. Siamo stati al Senato della Repubblica, nella sala conferenza del Senato, per contrastare la pessima riforma sulla caccia che sta cercando di varare la maggioranza parlamentare del centrodestra, quindi prevalentemente Lega e Fratelli d'Italia. In Senato abbiamo presentato le oltre 400.000 firme raccolte in soli 2 mesi e mezzo da Legambiente, da WWF, da LIPU e da Fondazione Cappellino con la campagna Niente giustifica la caccia, sostenuta anche da Gaia Animale Ambiente. La nostra richiesta al Parlamento è chiara: fermare il disegno di legge sparatutto, non estendere la caccia a nuove specie, come invece vorrebbe questo disegno di legge della maggioranza, e vietare pratiche crudeli come la cattura degli uccelli selvatici e l'uso dei richiami vivi, che invece viene proposto appunto in questo disegno di legge. Le decisioni sulla fauna devono essere guidate dalla scienza indipendente e dal principio di precauzione, non da lobby poco trasparenti come l'industria delle armi e il mondo venatorio. In difesa degli animali, in difesa dell'ambiente e contro ogni norma che ne metta a rischio la tutela. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Ben ritrovati amici di Radio Bank Company. Human War for Animal Europe ha presentato al commissario europeo Olive Varelli una lettera firmata da oltre 80.000 cittadini e cittadine dell'Unione Europea che chiedono di vietare l'allevamento per la produzione di pellicce e la vendita di prodotti di pelliceria in tutta l'Unione Europea. Le firme raccolte in 4 mesi si sommano a quelle raccolte nell'ambito della storica iniziativa dei cittadini europei Fur Free Europe, cui avevano aderito più di 1,5 milioni di persone. La lettera, formalmente indirizzata a Oliver Varelli, commissario europeo per la salute e il benessere animale, invita la Commissione europea ad agire in linea con le evidenze scientifiche e l'opinione pubblica, impegnandosi a produrre una normativa specifica. Nel luglio 2025 l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA, ha pubblicato il proprio parere scientifico, concludendo che gli allevamenti di animale per la produzione da pelliccia nell'Unione Europea non garantiscono il benessere, non soddisfano i bisogni fondamentali di visoni, volpi, cani, procioni e cincillà. L'EFSA ha concluso che tenere questi animali in gabbie troppo piccole e povere di stimoli, limitando fortemente i loro movimenti, comporta problemi cronici per il loro benessere, come l'impossibilità di comportarsi naturalmente, lesioni, stress e disturbi della salute. La dottoressa Johanna Svabe, direttrice delle relazioni istituzionali di Human War for Animal Europe, ha dichiarato: i cittadini di tutta Europa hanno lanciato un messaggio chiaro e unanime. L'allevamento di animali per la produzione di pelliccia è superato, immorale e in contrasto con i valori moderni dell'Unione Europea. Con le 80.000 firme presentate, che si sommano a quelle raccolte tramite le iniziative dei cittadini europei che avevano già superato 1,5 milioni, la richiesta di intervento non potrebbe essere più chiara. Questa è un'opportunità unica per il commissario Varelli e i suoi colleghi e le colleghe per promuovere un cambiamento reale e duraturo. Human War for Animals è pronta a collaborare costruttivamente con la Commissione europea per sostenere una proposta legislativa solidale ed efficace che ponga fine all'allevamento per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria dell'Unione europea. Come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao in Company, io vi ricordo humaneworld.org per approfondire questa notizia, che naturalmente è molto più dettagliata di quanto ho riassunto io in poche parole. Io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bao in Company.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati, questa è sempre Radio Bau & Company, io sono Davide Cavalieri. È ora di dire stop all'allevamento di animali per la produzione di pellicce e al commercio di prodotti di pelliceria in Europa. Questo è l'appello che l'organizzazione Human War for Animals ha lanciato a Roma in occasione dell'evento L'insostenibilità economica dell'industria europea della pelliccia. L'evento ha visto la partecipazione degli eurodeputati Cristina Guarda, Alleanza Libera Europa, Caroline Morace, la sinistra, Brando Benifei, Alleanza Progressista, e del consigliere comunale di Roma Capitale Daniele Daco, Movimento 5 Stelle. Su iniziativa degli onorevoli Guarda, Benifei e Moraci, come annunciato durante il convegno, 53 europarlamentari hanno inviato una lettera aperta a Oliver Varely, commissario europeo per il benessere animale, chiedendogli di rispettare la volontà degli oltre 1,5 milioni di persone che hanno aderito all'iniziativa dei cittadini europei For Free Europe e si aspettano entro marzo una risposta favorevole all'implementazione di un divieto europeo. Nella lettera gli europarlamentari esprimono preoccupazione riguardo le problematiche etiche, ambientali e sanitarie direttamente collegate all'industria della pelliccia nell'Unione Europea. Altresì ne sottolineano l'insostenibilità economica. Human War for Animals opera a livello globale per porre fine all'industria delle pellicce, con un focus su Unione Europea, Regno Unito, Nord America e Cina. Le loro attività includono campagne rivolte a governi, industrie e aziende, collaborazione con designer e marchi di moda, indagini sotto copertura e iniziative di sensibilizzazione. Il loro impegno ha contribuito a una riduzione costante del numero di animali coinvolti in questo orribile commercio. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bau, io spero di potervi dare presto altre buone notizie. Sentite come man mano viene vietato l'utilizzo di pellicce e l'allevamento di animali da pelliccia. Sono veramente felice di questa notizia.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau Company. Il Senato apre le porte a una rivoluzione che potrebbe cancellare per sempre la carne di cavallo dai menù italiani. Una proposta bipartisan sostenuta da 5 Stelle, AVS e Noi Moderati punta a vietare la macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, riconoscendoli finalmente come animali d'affezione al pari di cani e gatti. Cosa rischia chi trasgredirà questa nuova legge? La tolleranza sarà zero. Il disegno di legge prevede sanzioni durissime per chi allevasse equini a scopo alimentare, multe da 30.000 a 100.000 euro, carcere da 3 mesi a 3 anni, pene aumentate di un terzo se la carne oltretutto finisce sul mercato. Spinta dalle campagne animaliste come quella di Animal Equality Italia, che ha raccolto oltre 247.000 firme, fra le quali la mia, la politica risponde a un cambiamento culturale già in atto. I numeri parlano chiaro: dal 2012 al 2025 la macellazione in Italia è crollata da 4.600 a circa 2.000 capi l'anno. L'Italia potrebbe così seguire l'esempio della Grecia, che ha vietato questa pratica già nel 2020. So che è una notizia che divide, ma so anche che tutte le persone che hanno un cavallo e che lo amano sanno che è praticamente impossibile mangiare carne di cavallo, così come quando abbracciamo il cane e pensiamo che non vorremmo mai mangiare il nostro cane, il gatto, il furetto. Pian piano questo si allargherà per tutti gli animali. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali. Nice.

0: Radio Bau News.
1: Catturati con la sedazione, infilati in grossi sacchi e poi uccisi altrove. È la fine che ha fatto una intera famiglia di cinghiali che viveva da oltre un anno nel greto del torrente San Francesco a Rapallo, in Liguria. A portare a termine questa operazione è stato il nucleo della vigilanza faunistico-ambientale della regione Liguria. La famiglia di cinghiali era composta da 3 mamme, 4 giovani e un maschio adulto. E come associazione Gaia Animale Ambiente, insieme ad altre associazioni, abbiamo denunciato questa ennesima strage di cinghiali che erano monitorati da tempo dai volontari, monitorati da oltre un anno, e che non provocavano alcun disturbo ai residenti, in quanto relegati principalmente nell'alveo del torrente. Cioè una situazione assolutamente gestibile. Molti cittadini sono rimasti indignati per questo blitz inaspettato, anche perché il comune di Rapallo era informato della situazione. Nell'agosto scorso, ad esempio, come associazione Gaia Animali Ambiente, la delegazione ligure di Gaia Animali Ambiente, con una lettera alla sindaca Elisabetta Ricci, aveva fatto una serie di proposte precise di azioni non cruente per la gestione dei selvatici in città. Ad esempio, la chiusura dei varchi, la gestione corretta dei rifiuti, l'inserimento di cassonetti sicuri. Eppure le cose purtroppo sono andate in maniera diversa. Il nome del torrente, appunto Torrente San Francesco, non è servito a salvarli dalla crudeltà e dalla stupidità umana. Per Radio Bau, Edgar Meyer, presidente di Gaia Animali e Ambiente.

Questa è Radio Bau. Radio Bau and Company. Sempre con te, come il tuo migliore amico. Ta-ra-ta, ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il veterinario Mauro Guerra è stato definitivamente radiato dall'Ordine dei Medici Veterinari il 5 febbraio 2026 dalla Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie, che ha respinto il suo ricorso. La radiazione diventa così inappellabile, impedendogli di esercitare ancora la professione veterinaria. Ammesso che sia mai stato un veterinario. Guerra è imputato in un processo penale ancora in corso per una serie di reati, tra cui maltrattamento e uccisione di animali, oltre a una lunga serie di altri illeciti relativi alla gestione dell'ambulatorio e alle documentazioni veterinarie. Tra i maltrattamenti contestati dalla Procura di Ravenna ci sono eutanasie non giustificate e pratiche senza anestesie, causando sofferenze inevitabili. Animali soppressi con modalità non conformi alle norme di sicurezza e alle linee guida veterinarie, irregolarità nella gestione di farmaci e rifiuti pericolosi, falsificazione di cartelle cliniche e altri documenti. Sembra non finire mai questo elenco. La procura ha chiesto complessivamente 13 anni e 4 mesi di reclusione, di cui 6 anni e 4 mesi per i reati in danno degli animali, con una multa di 100.000 euro, mentre il procedimento penale prosegue e si attende la sentenza di primo grado. Non ho parole, non ho neanche fiato per commentare questa notizia. Spero che non si possa assolutamente tornare indietro, che questa persona non possa mai più esercitare la professione di veterinario, ma non possa neanche avvicinarsi a qualsiasi genere di animale. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau, spero di portarvi

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Il nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Prato ha denunciato un 60enne italiano per abbandono del proprio gatto. Attenzione, perché adesso arriva la parte più gustosa. Grazie alle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la dinamica di questo brutto fatto. L'uomo, fermatosi per gettare dei vetri nell'apposito contenitore, ha prelevato dal bagaglio dell'auto un trasportino, liberando il povero gattino in strada prima di allontanarsi a bordo del suo veicolo velocemente. Oltre alla denuncia penale nei confronti della persona, è scattata la sospensione della patente fino a un anno, misura prevista per chi utilizza il veicolo per abbandonare. La sospensione della patente da 6 mesi a un anno e la revoca in gravi casi per chi abbandona animale è stata introdotta nel sistema penale e del codice della strada con la legge 25 del novembre 2024 numero 177, entrata in vigore verso la fine del 2024, se ben ricordate. Questa normativa ha inasprito le pene per abbandono su strada, modificando il vecchio articolo 727 del codice penale. Ulteriori inasprimenti: la legge 6 giugno 2025 numero 82 ha ulteriormente aumentato le ammende da 5.000 a 10.000 euro per il reato di abbandono. Ovviamente io, per il simpatico sessantenne di Prato, mi auguro che gli diano 100 anni e 100.000 euro di ammenda, perché non si abbandonano gli animali, specie dopo che li hai accolti. Non si fa. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi.

a due cani, Goodwin, che è un meticcio di maltese, Lasapso, Chihuahua pelo lungo e Yorkshire Terrier, un vero miscuglio, che sono diventate due vere e proprie celebrità apparendo con lei sulla copertina di Dog e ispirando il suo ultimo album Man's Best Friend. Goodwin è con lei da quando aveva 13 anni, mentre lui è arrivato più recentemente. Entrambi sono famosi per essere dei gran coccoloni, oltre, come vi dicevo, essere sempre fotografati con lei al suo fianco. Lei è Sabrina Carpenter, adesso qui su Radio Bao con Manchild.

E ben ritrovati su Radio Bau & Company. Solo lei poteva farlo. A Bjork spetterà l'onore di essere il nome principale a un rave party speciale organizzato per il prossimo 12 agosto in Islanda, quando dall'isola si potrà vedere un'eclissi di sole. Incredibile. Provate quindi a immaginarvi la sua musica con uno spettacolo del genere e vorrete subito esserci anche voi ed ascoltare dal vivo la donna il cui nome vuol dire Betulla.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Hey, I thought it was all over.

0: Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog.
1: I love my dog as much as I love for you. For you may think

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: brown sugar.
1: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Bilancia. Giove e Venere in Cancro metteranno alla prova gli animali bilancia nel mese di maggio, unitamente a Marte, Saturno e Nettuno dal veemente Ariete, rendendo relazioni e compiti di educazione e addestramento assai competitivi. I passaggi di Venere, Urano e Mercurio nei complici gemelli, insieme agli ariosi suggerimenti di Plutone in Acquario, tuttavia si occuperanno di voi con fantasia e leggerezza, regalandovi sorprese impreviste. Bocconcino o carezza? Giochino o libertà? Scorpione. Giove e Venere in planata in Cancro sapranno rifocillare gli animali Scorpione nel mese di maggio. Dolci e zampettanti, sempre pronti a farvi valere con Marte e Mercurio in Toro a mettervi imprevisti tra le zampe. Aguzzerete l'ingegno grazie ai suggerimenti di mamma e papà. Un buon modo per trainarvi sarà tenervi impegnati in giochi di attivazione mentale e problem solving, alla ricerca di cibo nascosto in tubi e contenitori dalle forme più disparate. Matrioska? Sagittario. In maggio, con Venere, Urano e Mercurio posto in gemelli, gli animali Sagittario saranno impegnati a scoprire nuovi modi di comunicare nelle relazioni e in nuovi ambienti e gruppi, dalla gita al parco, dalla spiaggia al fiume. Non puntate le zampine a tutti i costi. Con la calma si otterrà tutto. Tra Plutone futurista e i pianeti veloci in Ariete, il vostro passatempo preferito sarà dinamico, fresco, vispo e saltarellante, proprio come voi. A tratti sfiaccati sarà ora di riposare, ma sempre con nasi e orecchie vigili. Parola d'ordine scoprire. Per voi, musica. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Questa è sempre Radio Bau & Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno Bau. Oggi parliamo di esseri umani. Esseri umani che vivono con animali da compagnia. Siamo sempre bravi? Forse sarebbe giusto che venissimo formati anche noi, semplicemente perché dobbiamo occuparci di entità che non conosciamo bene. Siamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD, che ci svela il mistero.
3: Ciao Davide. Ebbene sì, oggi parliamo di obblighi formativi e di obblighi di legge che esistono o forse no. Perché sbagliare è umano, rinviare decisamente molto italiano. L'ultima novità riguarda la formazione obbligatoria per gli operatori del settore animale, professionisti e trasportatori compresi. Il 18 dicembre scorso la conferenza Stato-Regioni ha infatti approvato un nuovo slittamento dei termini. Le eventuali sanzioni scatteranno solo dal 31 dicembre 2026. Una decisione che arriva all'interno di una normativa nata con più di una difficoltà interpretativa. Il provvedimento prevede un corso unico di 18 ore che dovrebbe racchiudere diversi ambiti, benessere animale incluso. Un percorso destinato a titolari o legali rappresentanti con possibilità di delega che si aggiunge ad una lunga lista di obblighi formativi già esistenti, soprattutto per chi opera nel trasporto. Il testo lascia però ancora spazio a dubbi, in particolare quando introduce le esenzioni. I lavoratori subordinati con mansioni ordinarie vengono esclusi dall'obbligo perché non considerati professionisti degli animali. Una definizione che, nella pratica quotidiana, rischia di generare più incertezze che soluzioni, soprattutto sul piano delle responsabilità operative. Per molti il rinvio rappresenta un comprensibile sollievo, ma resta evidente un meccanismo ormai ricorrente. Una norma complessa entra in vigore, emergono difficoltà applicative e il sistema risponde con proroghe successive. Va comunque riconosciuto un aspetto positivo: il passaggio dell'aggiornamento triennale a quello quinquennale con una durata ridotta di 6 ore. Un piccolo passo verso la semplificazione, che però non risolve il nodo principale. Quando un obbligo viene continuamente rimandato, è difficile che venga percepito come un reale valore aggiunto, più spesso come un costo in termini di tempo e risorse. Forse è il momento di una riflessione più coraggiosa. Se una formazione è così difficile da applicare e così poco chiara, vale la pena ripensarla profondamente, soprattutto in una fase in cui le imprese chiedono regole semplici, utili e davvero funzionali.
2: E cosa potrei ancora aggiungere io alle parole di Davide? Vi ricordo, eravamo in compagnia di Davide Dadda, abbiamo commentato ancora una volta regole che non ci sono, corsi che non vengono fatti in funzione del benessere dei nostri amici animali. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi.

ben ritrovati su Radio Bauer & Company. È solo dopo la morte di questo grande artista che Dame Esther Redzen, fondatrice dell'organizzazione benefica Childline, ha rivelato che segretamente erano stati donati tutti i diritti d'autore di questa canzone, registrata in 5 giorni, ma scritta solo in un paio di ore. E ha detto alla BBC News che volevano davvero mantenere il segreto di questo suo aiuto con questo dono estremamente personale. L'artista è George Michael e il brano è Jesus to a Child.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Operazione Abissi, edito dal Battello a Vapore, scritto a quattro mani da Roberto Danovaro, biologo marino di fama internazionale ed esperto di abissi, e Claudia Facchinetti, naturalista e divulgatrice scientifica. Il libro è rivolto ai ragazzi e a tutti gli appassionati di mare. È un viaggio alla scoperta del mondo delle profondità marine, avvolto nell'oscurità ma ricco di peculiarità e specie uniche nel loro genere, e per questo importante da preservare. Il 43% degli oceani, infatti, è costituito proprio da abissi, di cui abbiamo esplorato appena lo 0,001%. Ma in pochi sanno che le attività umane, dall'estrazione mineraria alla pesca a strascico, dall'inquinamento ai cambiamenti climatici, hanno anche laggiù un forte impatto che non è più possibile ignorare. E, per citare Danovaro, l'uomo ha il dovere di riparare ciò che ha distrutto. Il libro è arricchito dalle schede di approfondimento di alcuni protagonisti della vita abissale, del biologo marino Giovanni Lanteri e dalle bellissime illustrazioni di Silvia Magrone, avventuroso. Il secondo libro è Il gatto dai sette nomi, libro d'esordio di Federico Santaiti, edito da Rizzoli. L'autore è un giovane regista e montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso. Il gatto protagonista è montatore video, diventato gattaro dal 2015 nella vita e poi anche nel web, diventando molto famoso.

la presenza che aiuta a trovare il coraggio di compiere un passo importante, l'amico con cui confidarsi in un momento di solitudine. Insomma, come ogni vero gattaro sa, ognuna di loro imparerà che avere accanto un piccolo felino può davvero cambiare la vita in meglio. Dolce. Il terzo è Il cane che inseguiva le stelle di Anna Scholion, edito da Giunti con la traduzione di Elena Librandi. Quando Ingrid va a trovare il fratello dopo anni di lontananza, succede una disgrazia. Il suo golden retriever Roshi, spaventato dai fuochi d'artificio del 4 luglio, scappa e si perde. Dopo una settimana di ricerche infruttuose, seppur disperata, Ingrid torna a casa. Roshi però non si arrende e intraprende un viaggio di migliaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per tornare da lei. Inizia una vera e propria odissea durante la quale conoscerà molte persone bisognose del suo aiuto. Nel suo nome è contenuto infatti un destino, dato che Roshi significa maestro zen e saranno molti gli insegnamenti che lascerà agli umani, alle prese con solitudine, tristezza e depressione, che lo accolgono nelle loro case e soprattutto nel loro cuore. Riuscirà a tornare dalla sua Ingrid? Ispirato a una storia vera, è questo un romanzo che ci ricorda che l'amore non conosce distanze. Delicato. Buona lettura.

ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

0: & Company, naturalmente.
1: Astrobao di maggio. Quale sarà il segno più fortunato del mese? Ma naturalmente voi, Toro. Mercurio e Marte nel segno, a maggio, si alleeranno con i dolci Giove e Venere in Cancro per allestire la festa di compleanno degli affettuosi animali Toro. Sì, proprio voi. L'attività più indicata sarà ovviamente legata al gusto. Per voi golosi e divertenti pet, pronti a una caccia al tesoro a base di ricerca olfattiva, con premi sparsi per casa o in giardino, per finire con una torta. Tanti cari auguri, celesti bovi affettuosi, piacevoli e socievoli, in famiglia e con gli amici. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte è lunga, resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti ai Love Animals con Davide Cavalieri
2: e la mitica Federica Bertoni.
1: Eccoci qua, oggi sono tutta giugiao, sai? Giugiao, meravigliao. Sì, perché ti racconto una cosa meravigliosa che mi è piaciuta tantissimo. Il Brasile ha varato una normativa rigorosa per combattere i maltrattamenti sugli animali domestici. E questa è rigorosa, senti bene. La legge Sansao, senti già come suona. Sansao,
2: meravigliao.
1: Che meraviglia sta legge Sansao. Sento così, no? Perché chi viene riconosciuto colpevole di violenze fisiche o grave trascuratezza nei confronti di cani e gatti rischia pene detentive fino a 5 anni. E qui la mia domanda va subito a una questione.
2: Vai.
1: Ma questa legge avrà la stessa praticità della legge Brambilla? Sansa.
2: C'è un po' di provocazione.
1: Allora, oltre al carcere, la normativa prevede anche sanzioni economiche elevate e l'interdizione permanente dalla possibilità di detenere animali per il responsabile. Questa è una cosa fondamentale che non succede.
2: Dovrebbe
1: in Italia.
2: Essere interplanetare.
1: Esatto.
2: Non solo brasiliana, americana. Dovrebbe essere interplanetare.
1: Cioè, lo sanno anche gli alieni delle altre galassie.
2: Probabile,
1: noi no.
2: Forse loro, a loro viene proibito di prendere un altro essere umano nelle loro case.
1: Allora, questa riforma pensa ha segnato un cambio importante trasformando il maltrattamento da infrazione minore a reato grave, anche in risposta a una crescente attenzione dell'opinione pubblica. Quindi vedi che noi possiamo fare la differenza. Bisogna protestare, bisogna dire la propria, bisogna insistere, perché vedete, a favore dell'opinione pubblica hanno addirittura varato una legge così importante. Bravi, bisogna fare la differenza. Oggi sto incasinando il microfono. Si tratta di un passaggio significativo nel panorama giuridico sudamericano che introduce una tutela più forte e riconosciuta per gli animali.
2: Da noi in Italia sembra che sia così. Poi alla fine, come ci aveva spiegato qualcuno poco tempo fa, avevamo delle alte aspettative e ci siamo accontentati di una pagnotta. Era una roba così, no?
1: Ma non si capisce bene effettivamente questa legge Brambilla, perché se tu la leggi sulla carta effettivamente dovrebbe essere qualche cosa effettivamente di, non dico risolutivo, però insomma che potrebbe fare una gran differenza. Poi nella praticità dei fatti, vuoi le magistrature, vuoi un'idea generale sulla tutela degli animali che questo governo dal mio punto di vista non ha, purtroppo non siamo messi bene.
2: Però abbiamo fatto un passo avanti in questi giorni, abbiamo difeso il Papa. Questa è Radio Bauer, state in nostra compagnia.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bauer & Company.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Rieccoci, Radio Bava & Company, sempre con te come il tuo migliore amico, e vi porto a Monticello, una frazione di Cinigiano a Grosseto, dove vive un pavone albino che ha catturato il cuore del paese. Conosciuto come Gastone, o meglio Nino per gli amici, questo pavone ha scelto di vivere tra i vicoli e le piazze anziché in un giardino reale come di solito capita, e così si fa accompagnare dai gatti attirando l'attenzione degli abitanti. E nel corso degli anni Gastone è diventato una vera e propria mascotte e una vera e propria star dei social, ammirato per la sua bellezza e per la sua unicità, essendo albino. Gastone viene accolto con grande rispetto da tutti gli abitanti del piccolo paese e oltretutto gli danno dei piccoli bocconcini da mangiare per arruffianarselo. La cosa più singolare è come un animale ritenuto altezzoso e simbolo di vanità sia in questo caso invece simbolo di armonia tra natura e comunità, controvertendo le regole. Io sono Davide Cavalieri, che come di consueto vi lascio con la più bella musica di Radio Bava & Company. Restate con noi.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bava & Company.

Rieccoci su Radio Wine Company, vi porto a Padova. Nel cuore di questa città sopravvive un tesoro verde che ha fatto la storia. L'orto botanico più antico al mondo, ancora nella sua sede originale. Fondato nel 1545, questo giardino straordinario continua a crescere e fiorire esattamente dove venne piantato quasi 5 secoli fa, tanto da meritarsi il riconoscimento UNESCO come patrimonio mondiale nel 1997. Mentre imperi sono caduti e città sono cambiate, questo luogo magico ha continuato a coltivare sapere e bellezza, diventando un modello per tutti gli orti botanici universali del mondo. Nato per lo studio delle piante medicinali, ha visto generazioni di studiosi svelare i segreti della botanica e catalogare specie provenienti da ogni continente. Un vero e proprio museo vivente che, pur mantenendo la sua struttura architettonica originale, non ha mai smesso di evolversi. Oggi custodisce antiche varietà botaniche insieme alle più recenti scoperte, testimoniando come la tradizione scientifica italiana continui a fiorire, nel vero senso della parola. Le radici del sapere botanico mondiale affondano in questa terra padovana, un patrimonio vivo che da secoli nutre la nostra comprensione del mondo vegetale. E come di consueto, mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bavi, ricordo ortobotanico1545.it per controllare gli orari di visita dell'Orto Botanico di Padova.

0: E rieccoci su Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Che cosa ne pensate se vi offrissero di andare in vacanza gratis in cambio delle solite vostre prestazioni? Vabbè, se siete una parrucchiera forse non vi conviene, se siete un meccanico ancora meno, specie se siete un pet sitter, un dog sitter o un cat sitter. Vi danno una grande villa, in cambio dovreste guardare semplicemente gli animali. Ne parliamo in compagnia di Davide Dadda di ACAD e gli passo la parola.
1: Ciao Davide, è vero, è proprio così. Soggiornare gratuitamente in una tenuta australiana, in una villa con piscina a Sorrento o in un appartamento elegante a Parigi o in una casa a vista oceano in California non è un'illusione da brochure. È una possibilità reale, sempre più diffusa, basata su uno scambio semplice, una casa accogliente in cambio della cura degli animali domestici mentre i proprietari sono via. Il funzionamento è chiaro. I padroni di casa partono per lavoro o vacanza e affidano i loro animali ad una persona selezionata che vive nell'abitazione per tutto il periodo necessario. I protagonisti sono soprattutto cani e gatti, ma non mancano richieste per conigli, pesci, tartarughe, galline, cavalli, pecore e anche animali meno comuni. L'impegno richiesto è quello della vita quotidiana: presenza, attenzione, rispetto delle abitudini dell'animale e della casa e, perché no, qualche coccola. L'incontro tra proprietari e pet sitter avviene tramite la piattaforma internazionale Trusted Out Sitter, che si basa su profili verificati, recensioni e accordi trasparenti. La fiducia è centrale perché in gioco ci sono sia un'abitazione sia esseri viventi. I numeri confermano il successo del modello. Nel solo 2025 si contano 243.000 abbinamenti andati a buon fine e 4.800.000 giorni trascorsi dai pet sitter nelle case di tutto il mondo. Un sistema che funziona perché risponde a esigenze concrete per chi parte e per chi ama viaggiare in modo diverso.
0: Certo, il lavoro bisogna saperlo fare comunque, perché essere cat sitter o dog sitter, come abbiamo sentito, pet sitter per genere, per altri generi di animali, comunque richiede la professionalità subito dopo l'amore, perché a volte si scambia questo punto. Io voglio tanto bene ai cani, voglio tanto bene ai gatti, quindi sarò un bravissimo pet sitter. Non è esattamente così, bisogna fare dei corsi. Grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia. Io vi lascio come sempre con la più bella musica di Radio Bayern Company.

0: sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno, illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling e Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura.
1: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye.

E rieccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà? Sarà.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale.

Riapre il giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli dopo un attento lavoro di ricerca e studio sia storico che botanico. Il museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli è nato nel 700 come riserva di caccia di Re Carlo ed è stato residenza reale per tre lunghe dinastie. La reggia, il museo e il bosco sono tre cuori pulsanti del luogo, divenuto negli anni un modello in termini di mecenatismo, conservazione e collaborazione fra privati e istituzioni. Il giardino nel Real Bosco di Capodimonte a Napoli è stato oggetto di un lungo e accurato restauro che vede coinvolti gli edifici settecenteschi, tra cui l'iconico casamento Torre e il recupero del vasto patrimonio botanico. Il progetto per il giardino, fortemente voluto dal direttore Sylvian Bellinger e gestito da Delizie Reali, vede non solo il recupero dei luoghi nella loro interezza tra architettura e paesaggio, ma anche e soprattutto un grande studio e un complesso intervento botanico. Il sito infatti riapre con circa 600 piante di agrumi, arancio e mandarino, chinotto, bergamotto, pompelmo, limoni, ortaggi, erbe aromatiche, alberi da frutti di pero, pesco, albicocco, susino e ciliegio, fino ad arrivare ai frutti esotici cari ai borboni, tra i quali ribes, ananas e lamponi. E come di consueto vi ricordo capodimonte.cultura.gov.it per approfondire questa notizia. Sono Davide Cavalieri, vi lascio la più bella musica di Radio Pau. Restate con noi.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di maggio. Che attività sono suggerite per ognuno dei 12 segni zodiacali in base alle energie del mese? Capricorno. Maggio, vento agitato o sole infiammato per gli animali Capricorno. Tra Giove e Venere opposti in Cancro e l'agglomerato di Marte, Saturno e Nettuno in Ariete, sarete assediati da impegni, malesseri passeggeri, qualche ringhio e sorpresa, cambi di programma, ma sempre con la vostra innata classe. Non esageriamo, Marte e Mercurio in Toro sapranno remunerare i più diligenti ed elargire le cornie odorose come ricompensa. In caso di stress, restate nella cuccia o tra le braccia di mamma e papà umani. Tutto passerà al meglio. Acquario. Per gli animali acquario, maggio sfavillante con i pianeti veloci in Ariete. A fare festa più di Venere, Urano, Mercurio dai gemelli. Nella vostra casa 5 zodiacale, divertimento e affetto. Esaltati poi da Plutone nel vostro segno. Il clima sarà perfetto per scoprire nuovi angoli di paradiso dalla città, al mare, alla montagna, con l'argento vivo addosso. Attenzione a possibili pericoli provocati da Mercurio e Marte in Toro. Bandierine rosse come quella sventolante in mare quando le onde si alzano a dismisura. Affidatevi alla protezione dei vostri cari, senza esagerare con il rischio come i supereroi. Pesci. Giove e Venere amiconi in Cancro per un maggio pieno di raggi di sole tiepidi e piacevoli per gli animali pesci, pullati da Mercurio e Marte dolci in Toro. Non correrete il rischio di assopirvi, perché gli odori di prima estate stuzzicheranno la vostra attenzione, magari con un divertente gioco di ricerca olfattiva, bocconcini nascosti nel prato, in esterna, nel giardino di casa e in villeggiatura. Relax e carezze a iosa per voi. Un saluto dalle stelle di Astro Bau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Animali notturni. La notte resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau.

layers of infinite green, terra di acqua marina, c'est magnifique. Dama da noite, jasmine,

0: da I Love Animals con Federica Bertoni e Davide Cavalieri.
1: E rieccoci a Radio Bau & Company, I Love Manimal, la mattinata di Radio Bau & Company con Federica Bertoni
2: e Davide Cavalieri.
1: Oggi parliamo di divieti, quei divieti che però ci piacciono e ci fanno tornare il sorriso.
2: Sì.
1: L'Indonesia ha vietato le cavalcate sugli elefanti per proteggere il loro benessere e promuovere un turismo più etico. Parliamo spesso di elefanti a Radio Bau perché comunque sono sempre a rischio di estinzione. Attenzione.
2: Esatto, sono a rischio di estinzione, vengono troppe volte sfruttati, abbiamo visto delle scene veramente raccapriccianti. Tra l'altro l'elefante è un animale estremamente sensibile, ricordatevelo bene, è estremamente sensibile. Ma non è l'unico divieto, Davide, perché il Regno Unito ha deciso di vietare l'esportazione di animali vivi destinati alla macellazione, all'ingrasso. Cioè, hai sentito bene? È una cosa enorme questa.
1: Sì.
2: Con l'obiettivo di migliorare le condizioni di trasporto e ridurre le sofferenze.
1: Quanto tempo è che lo sentiamo dire in Italia? Io ero bambino, forse.
2: Un sacco di tempo. Sembrerebbe quasi che ci siamo vicini, perché ultimamente se ne è parlato parecchio anche in Italia. Sembrerebbe che qualche cosa debba cambiare, ma quando ci arriveremo in Italia non lo sappiamo, perché noi arriviamo sempre dopo, purtroppo. Però intanto il Regno Unito ha fatto questo importante divieto, perché effettivamente ogni nazione può avere i suoi allevamenti, i suoi animali, senza
1: è
2: che
1: vero.
2: Martoriamo anche questi animali, che già li dobbiamo ammazzare perché c'è la gente ancora che se li mangia. Ecco, io purtroppo sono di parte, lo sapete, non mangio animali perché li rispetto, e quindi mi augurerei che tutto il mondo prima o poi possa fare la stessa cosa. Però, visto che già devono morire, almeno evitiamogli un po' di sofferenza in più,
1: prima,
2: che non
1: esatto.
2: serve.
1: Questo cambiamento potrebbe influenzare anche altri paesi nei prossimi anni. Speriamo di restare contagiati anche noi in Italia e di contagiare tutto il resto d'Europa. Anche se devo dire che le sorprese più belle negli ultimi periodi le sento dal Regno Unito, dove è rimasto Carlo, che evidentemente si sta dimostrando sensibile agli animali più di quanto fosse la sua cara mammina coi suoi corgi, dalla Polonia, che ha vietato l'allevamento degli animali, e così via in altri paesi dell'Europa. Questo mi fa naturalmente ben sperare, ed è per questo motivo che vi lascio con la più bella musica di Radio Bau & Company e finite di fare colazione.
0: I Love Animals ti aspetta ogni giorno dalle 10 alle 12 su Radio Bau & Company.
3: Amiga.

0: da Music and Pets con Davide Cavalieri.
1: Welcome back, ben ritrovati in Music and Pets su Radio Bio & Company. In questi giorni gira un video pubblicato sui social della Polizia di Stato che racconta l'intervento della squadra volante a Pescara impegnata nel salvataggio di un cane rimasto bloccato sotto un veicolo in sosta, povera bestiolina. Un momento pieno di emozioni raccontato dalle immagini e le parole che accompagnano il filmato. Pensate alla paura che ha avuto questo cane che, trovandosi in mezzo al traffico, si è nascosto sotto un'automobile parcheggiata, si legge nel post. I poliziotti si fermano e scoprono che il povero cane è rimasto letteralmente incastrato sotto questa vettura. Con delicatezza si avvicinano, lo tirano fuori, lo tranquillizzano, lo rifocillano prima di riaffidarlo alla sua amica umana. Certo, a me piacerebbe più interventi di questo genere, specie in Abruzzo, dove gli animali ospiti dei rifugi non è che se la passino proprio esattamente così bene, e ho fatto anche oggi la mia polemicuccia. Sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bio & Company, vi lascio con la più bella musica di Music and Pets, restate con noi.
0: Music and Pets ti aspetta ogni giorno dalle 16 alle 18 su Radio Bio & Company.

questa è sempre Radio Bain Company, dove Company sta per tutti quegli animali che non fanno bao. E infatti oggi vi parlo di draghi. Come? Sono mitologici. Ma chi l'ha detto? Se amate i draghi, i viaggi e l'avventura, dovete assolutamente visitare Lubiana. La leggenda narra che Lubiana sia stata fondata dall'eroe mitologico greco Giasone, che rubò il vello d'oro al re Aetes e poi con l'equipaggio degli Argonauti scappò sulla nave Argo attraverso il Mar Nero fino al Danubio e risalì il fiume Sava fino al fiume Ljubljanica. Lì gli Argonauti smontarono la nave, una roba da niente. La trasportarono fino al mare Adriatico, dove fu ricomposta e con essa fecero ritorno in Grecia. Sulla strada per il mare, alla sorgente del fiume Ljubljanica, si fermarono in un grande lago e in una palude dove viveva un drago. E fu lì che Giasone affrontò il drago, lo sconfisse e lo uccise. Povero drago. Il simbolo del drago è quindi presente a Lubiana fino all'antichità. Durante il Medioevo il drago compare nello stemma della città, prima come ornamento e in seguito occupando il posto centrale. Insomma, il simbolo del drago gradualmente si è trasformato da mostro a protettore della città, rappresentando il potere, il coraggio e la saggezza. Degno di nota è ormai famoso in tutto il mondo il Ponte del Drago, un ponte ad arco a tripla cerniera con una campata di 33 metri circa. Quando nel 1900 l'architetto Yuri Zaninovich progettò il ponte giubilare di Francesco I, inizialmente come ornamento erano previste delle sculture di grifoni. Non si sa come, alla fine i grifoni vennero sostituiti da quattro imponenti statue di draghi che stanno sui piedistalli ai quattro angoli e poi ancora 16 statue di draghi più piccole. E poi venitemi a dire che i draghi non esistono. Sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bao, restate con noi.

0: Animali notturni. La notte è lunga. Resta con noi e con il meglio della programmazione di Radio Bau & Company.
1: Vea pues.

0: E rieccoci, Radio Bayern Company, ben ritrovati tutti quanti. Siamo in studio con Davide Dadda di ACAD. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao Davide.
0: Oggi parliamo di un argomento che non vorremmo mai toccare e invece purtroppo, avendo degli animali, capita spesso, perché gli animali da compagnia hanno un'aspettativa di vita minore della nostra.
1: Tutti noi che abbiamo avuto animali abbiamo prima o poi dovuto avere a che fare anche con il lutto del nostro animale. Elaborare la morte di un animale domestico può essere un'esperienza profonda e duratura, molto simile al lutto per una persona cara. Secondo un recente studio condotto nel Regno Unito, si è rilevato che una parte dei proprietari sviluppa il disturbo da lutto prolungato dopo la perdita del proprio animale. Si tratta di una condizione clinica seria che può durare mesi o anni e che oggi viene riconosciuta solo in seguito alla morte di un essere umano. I sintomi sono quelli che si associano normalmente ad un lutto classico: desiderio intenso e continuo per chi non c'è più, disperazione profonda, senso di vuoto, difficoltà a socializzare e a portare avanti le attività quotidiane. Molte persone descrivono la sensazione di aver perso una parte di sé. A tutto questo si aggiunge spesso un vissuto di vergogna o imbarazzo, come se il dolore per un animale fosse meno legittimo, con il risultato di sentirsi isolati. I numeri sono significativi. Più del 7% delle persone che hanno perso un animale domestico soddisfa i criteri diagnostici del lutto prolungato. È una percentuale molto simile a quella osservata dopo la perdita di un amico stretto e solo leggermente inferiore a quella legata alla morte di un partner o di un fratello o di un nonno. Solo la perdita di un genitore o di un figlio mostra tassi nettamente più alti. Un dato colpisce più di altri. Poco più di una persona su cinque, tra chi aveva subito sia un lutto umano sia la perdita di un animale, ha indicato quest'ultima come esperienza più dolorosa. Nel complesso, lo studio stima che nel Regno Unito un caso su 12 di lutto prolungato sia legato alla morte di un animale domestico. Secondo l'autore della ricerca, il professore Philip Island, ignorare questo tipo di perdita nei criteri diagnostici rischia di lasciare senza supporto persone che ne avrebbero bisogno. Dal punto di vista scientifico e umano, trattare il lutto per un animale come un dolore minore non regge più. E forse è arrivato il momento di prenderne atto con un po' più di attenzione e meno imbarazzo.
0: Attorniatevi di persone che amino gli animali, così saranno in grado di esservi di supporto o capirvi anche solo con uno sguardo, qualora vi dovesse capitare questo triste momento. Sono Davide Cavalieri, grazie a Davide Dadda di ACAD ad essere stato in nostra compagnia, e insieme abbiamo toccato questo argomento poco gradevole, ma in due ce l'abbiamo fatta. Questa è sempre Radio Bauer, restate in nostra compagnia per altre notizie dal mondo degli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è un graphic novel, si intitola Laika ed è di Nika Abazis, edito da Tunué e tradotto da Omar Martini. Dopo anni di ricerche, ricostruisce la storia di Laika, il primo essere vivente lanciato nello spazio il 3 novembre 1957. Pubblicato per la prima volta nel 2007 e vincitore di numerosi premi, tra cui l'Eisner Award, ossia l'Oscar del fumetto, racconta la storia della cagnolina dalla coda arricciata che era stata trovata per le strade di Mosca e poi addestrata per la missione spaziale dello Sputnik 2. Venne lanciata senza avere il tempo per provare il modo di programmare il suo ritorno sulla Terra. La sua morte, avvenuta poche ore dopo il lancio, venne nascosta per anni. La storia di Laika è qui inserita in un affresco storico affollato da uomini che, pur di raggiungere i loro obiettivi nel dilemma tra progresso scientifico ed etica, scelsero di rinunciare alla propria umanità. Toccante. Il secondo è I cani, la mia vita, nella sua nuova edizione aggiornata e ampliata. L'autrice è Sara Turetta, fondatrice dell'associazione Save the Dogs and Other Animals ed edito da Sonda. Da oltre 20 anni questa associazione opera tra Italia e Romania per offrire una speranza ai cani randagi maltrattati. Con passione e determinazione ogni anno cura quasi 2000 cani nella sua clinica veterinaria in Romania e ne ospita oltre 200 nel rifugio in attesa di adozione. Questa nuova edizione ampliata include 3 nuovi capitoli che raccontano l'impegno straordinario in Ucraina durante la guerra per aiutare gli animali vittime del conflitto e i nuovi progetti avviati in Italia. Tra questi, Non uno di troppo, un'iniziativa volta a combattere il randagismo nel sud Italia e Amici di strada, compagni di vita, un programma che si prende cura degli animali appartenenti a persone senza fissa dimora o a basso reddito a Milano, garantendo loro benessere e dignità. Il commovente memoir della donna che ha dedicato la vita a salvare i cani abbandonati è la storia di chi ogni giorno si batte per un mondo più giusto, anche per i nostri amici a quattro zampe. Fortissimo! Il terzo è Quando i gatti cadono dal cielo, della scrittrice, poetessa e illustratrice cinese Yu Yoyo, edito da Garzanti con la traduzione di Sara Caraffini. La copertina è realizzata da Teresa Cherubini. Avete mai visto una pioggia di gatti? Immaginate dei micetti che giocano a nascondino tra i nuvoloni scuri, cadendo come gocce di pioggia e lasciando impronte di zampette sul terreno. Questo è il sogno di Yoyo, una vera e propria favola, ed è questo il sogno che cambia per sempre il suo modo di guardare il mondo. Insieme a suo marito accoglie nella loro casa Gatto, un bellissimo gattino, e inizia una nuova vita, una vita in simbiosi. La storia che racconta si alterna a disegni meravigliosi realizzati dall'autrice stessa. Questo libro unisce le atmosfere orientali al calore che solo i gatti sono in grado di offrire, perché un gatto può davvero cambiare la vita, riempiendola di momenti di stupore e gioia. I gatti insegnano ad amare incondizionatamente. Magico. Buona lettura.

Ben ritrovati amici Radio Man Company, è considerata una delle più grandi interpreti della musica italiana. Grazie alle sue doti vocali ha avuto successo anche nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Spagna, in Canada e negli Stati Uniti d'America e nel mercato dell'America Latina. Ha venduto oltre 25 milioni di dischi in tutto il mondo, tra album, singoli, EP e DVD. Ha partecipato in totale 6 volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto, e nell'edizione del 1995 fu la prima cantante nella storia del festival a conquistare 4 premi: premio della critica, premio autore e premio radio e TV. E nell'album Dietro le apparenze del 2011 che Giorgia compone resta la musica, un ricordo per il suo Filippo, il gatto che raccoglieva le cose. Adesso qui su Radio Band Company.

Radio Band Company ti porta a scoprire la Sardegna da una prospettiva unica. Sono infatti tornate le corse del trenino verde, quello che Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia, ha definito la ferrovia più bella del mondo. Il trenino verde è un treno storico che viaggia nel cuore dell'isola lungo una delle ferrovie a scartamento ridotto più affascinanti d'Europa, attraversando a ritmo lento paesaggi incontaminati, borghi senza tempo e scenari mozzafiato. 5 sono gli itinerari che mi permetto di consigliarvi: la tratta Maco Merbosa, un viaggio artistico e culturale fino allo spettacolare mare di Bosa, appunto. La tratta Mandas Laconi, un'immersione nel verde tra i boschi, cascate e siti archeologici. La tratta Cagliari Mandas, dalla città al cuore rurale della Sardegna tra colline e borghi storici. Tratta Luras Tempio di Pausania, un salto nel passato tra dolmen preistorici e panorami galluresi. Ed ancora l'ultima che mi permetto di consigliarvi, la tratta Arbatax Lanusei, Gairo, dalle coste dell'Ogliastra alle montagne dell'entroterra. Come di consueto, mentre sto per lasciarvi con la musica di Radio Bau, vi ricordo www.treninoverde.com. Questa è Radio Bau, restate in nostra compagnia.